0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

0: Radio Monte Carlo. New emotions. New sounds. New classics.
1: Mi manchi ma domani torno.
2: Niente è più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

Radio Monte Carlo. New emotions, new sounds, new classics.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 5. Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

L'album era del 1982, The Nightfly, New Frontier, Donald Fagen nel buongiorno di Radio Monte Carlo. Dopo una bella notte, peraltro trascorsa avvolti dalle sonorità molto eleganti ed esclusive e particolari di New Classic, siamo pronti allora per inaugurare i programmi in diretta di Radio Monte Carlo. Questo è il nostro buongiorno, Riccardo Brambilla alla parte tecnica, io sono Stefano Bragatto, questo è il 19 di luglio, una bella domenica d'estate, mi auguro abbiate dormito bene, caldo permettendo, insieme fino alle 7. A proposito di temperature, il clima estremo sta modificando sempre di più le nostre vacanze, ci occuperemo di questo e poi ci occuperemo anche della scelta dei vestiti che devono essere comodi e dalle tinte pastello, perfetti soprattutto per affrontare le alte temperature. Avremo modo di prendere contatto anche con gli amici di meteo.it, tra qualche minuto invece scopriremo come fare, cioè come vivere soprattutto la cosiddetta prova costume, perché a quanto pare, soprattutto nelle settimane passate, molti stanno vivendo con grande disagio il fatto di esporre il proprio corpo al pubblico ludibrio appunto in spiaggia, quindi la prova costume sta creando non pochi problemi a molti italiani. Ne parleremo tra qualche minuto su Radio Monte Carlo. Subito Sunburn, questa è Potential.

0: E questo è il nostro buongiorno, la domenica di Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco. Molti di voi trascorreranno questa domenica d'estate al mare, chi in Salento, chi nella Riviera Romagnola, in Sardegna, in Virsiglia o anche qui in Costa Azzurra. E tanto si scopre che una persona su due vive la prova costume come un momento di profondo disagio. Addirittura un terzo di quelli intervistati ha detto che preferisce una seduta dal dentista ad una prova costume in spiaggia. Mamma mia, siamo messi malissimo qua. Questa più o meno la fotografia di un disagio psicologico, emotivo ma anche sociale, che colpisce sempre più persone, soprattutto tra i giovani, forse anche a causa dei filtri sui social in cui bisogna essere sempre belli, perfetti, sempre in ordine. Sale infatti la percentuale di chi quest'estate ha deciso di non andare al mare perché non vuole affrontare la cosiddetta prova costume. Circa il 24% dei ragazzi appartenenti alla generazione Z, la maggioranza dei giovani si imbarazza a mostrare il proprio corpo in costume e quasi una ragazza su cinque ha l'ansia pensando di farsi vedere in costume. Invece dobbiamo imparare ad accettarci come siamo, ognuno di noi è unico ed è proprio bello perché siamo unici con i propri difetti, i propri punti di forza e proprio perché non c'è una copia uguale esatta alla nostra, siamo dei pezzi unici, quindi rarissimi, quindi dobbiamo assolutamente avere una alta considerazione di noi stessi e soprattutto del nostro corpo. Nessuno è perfetto e dobbiamo accettarci così come siamo.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
1: Ah certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì sì, come no.
3: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.

0: È il 19 di luglio, è il 200° giorno dell'anno, c'è la nostra grande musica, data peraltro tristemente nota nella storia italiana per l'attentato di Via D'Amelio. Era il 1992, 19 luglio di quell'anno, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
2: Buona domenica da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Sulle Alpi centro-orientali e nelle Venezie, nuvolosità sparsa in questa mattinata con qualche pioggia isolata, inizialmente sulla Venezia Giulia e locali rovesci o temporali nel pomeriggio nei settori alpini. In trasferimento in serata alla pianura veneta e al ferrarese. In generale più soleggiato nel resto dell'Italia con qualche nuvola tra la Liguria e l'Emilia. Sarà l'ennesima giornata molto calda, in particolare al centro-sud, con massime almeno oltre i 33-34 gradi e punte fino a 40 gradi nelle isole maggiori. Per il Principato di Monaco sarà una giornata ben soleggiata con massima intorno ai 30 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
0: Queste le previsioni di oggi. A proposito di questo, il clima purtroppo estremo sta modificando e modifica sempre di più le nostre vacanze. Ne parleremo tra qualche minuto nella domenica di Radio Monte Carlo.

0: Siamo insieme a voi dalle 5 di questa mattina, il nostro bel risveglio con la musica di gran classe di Radio Monte Carlo. C'è Riccardo Brambilla alla parte tecnica, io sono Stefano Bragatto. Che giorno è oggi? È domenica 19 luglio. Temperature che aumentano, temperature, siamo giunti alla terza ondata di caldo, poi ne arriverà la quarta, la quinta, insomma le temperature aumentano e andare in giro per le città con 40 e passa gradi di temperatura non fa piacere a nessuno, lo sappiamo. Forse è per questo motivo che le abitudini vacanziere stanno cambiando e sta crescendo anche il cosiddetto turismo notturno. Ma non è solo il caldo insopportabile per andarsene in giro, ma è soprattutto una questione di salute pubblica. Il caldo infatti favorisce la diffusione di alcune malattie che vengono trasmesse con le punture degli insetti come le zanzare, e quindi il giorno aumentano i rischi di malori, di vari problemi anche a livello cardiocircolatorio. Già a maggio in alcune città italiane si sono registrate temperature oltre i 30 gradi, mentre in Francia le persone facevano il bagno nella Senna per trovare un po' di refrigerio. Visitare quindi le città europee con 40 gradi all'ombra non è diventato così uno sport nazionale, è diventata una cosa rischiosissima, anche perché le allerte meteo d'estate sono e saranno sempre più frequenti. Allora rimanete con noi di Radio Monte Carlo, perché continueremo a darvi ulteriori utili informazioni anche tra qualche minuto.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verificale in app o su mcdonalds.it.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

Tommaso Paradiso sarà un po' la colonna sonora delle vostre vacanze di quest'estate, appena ritrovata nella domenica, firmata Radio Monte Carlo, 19 luglio, felice risveglio a tutti quanti voi. A causa, si diceva, delle alte temperature degli ultimi anni, soprattutto in Europa, stanno cambiando le abitudini vacanziere e sta crescendo il cosiddetto turismo notturno, cioè la gente magari va fuori, gira, visita le città, magari dalle 22 alle 23 della sera, oppure si sveglia presto al mattino. Mete di viaggio quindi come Siviglia, Atene, ma anche la stessa Roma e Milano sono purtroppo troppo rischiose per l'afa nei mesi estivi, quindi le città si vivono di più dopo il tramonto, quando la temperatura scende un po' e il clima è un filino più clemente. Non è un caso che adesso le visite dei turisti ai musei e monumenti si fanno o di prima mattina o la sera, invece nelle ore centrali della giornata ci si dedica al riposo e si sta in luoghi con l'aria condizionata o praticamente in un parco. Neanche stare in spiaggia aiuta, perché con il caldo estremo si rischiano malori e disidratazione. Si sta quindi iniziando a parlare di nocturismo, cioè una vacanza che predilige le ore serali per andare in giro a visitare le città, soprattutto quelle del sud Europa, con passeggiate dopo il tramonto, cena all'aperto, mercati serali ed eventi culturali notturni.

0: siamo sempre insieme a voi, siete su Radio Monte Carlo con la sua grande musica. Anche nel weekend vi accompagniamo dalle 5 alle 7 del mattino con Riccardo Brambilla alla parte tecnica. Io sono Stefano Bragatto. Che giorno è oggi? È una bella domenica d'estate, è il 19 di luglio.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 6. Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

Guilty e della musica di gran classe di Barry Gibb con Barbara Streisand. Pochi minuti dopo le 6 del mattino, buongiorno a tutti quanti voi, una domenica di luglio, è il 19 per essere precisi, chi vi sta parlando è Stefano Bragatto e tra le migliori città al mondo per musei, gallerie spiccano due gioielli italiani. A confermarlo è la nuova classifica pubblicata da Time Out, elaborata sulla base delle opinioni di oltre 24.000 residenti in diverse città del mondo, quindi insomma un campione bello pinguo, ecco, bello nutrito. Per la categoria museale, regina indiscussa è Parigi con un indice di gradimento del 97%, del resto ospita Louvre, il Museo d'Orsay, Centre Pompidou, al secondo posto c'è Madrid. Sull'ultimo gradino del podio c'è Londra, dove l'ingresso a moltissimi musei è gratuito. Questo è un valore aggiunto interessante e importante. A rappresentare l'Italia nella top 10 c'è invece Firenze, che conquista un bel sesto posto. Sul fronte delle gallerie d'arte il primato passa a Londra, la capitale britannica ottiene l'81% di gradimento grazie ad una scena artistica vivace e in continua evoluzione. C'è Tate Modern, il National Gallery, poi c'è Parigi che si piazza al secondo posto insieme a New York, e anche in questo caso Firenze conquista il quarto posto, mentre Roma entra nella top 10 mondiale in settima posizione. Quindi non possiamo lamentarci, insomma, con Firenze e con Roma siamo tra le città migliori al mondo per musei e gallerie d'arte. Subito Miley Cyrus su Radio Monte Carlo, questa è Easy Lover.

0: Eravamo in 17.000 ad applaudire venerdì 3 luglio all'Arena Santa Giuliana a Perugia in occasione di Umbria Jazz, il grandissimo Sting che abbiamo ritrovato in questa bella domenica d'estate. E occupiamoci adesso di come ci si veste durante l'estate, perché scegliere vestiti comodi e dalle tinte pastello è un vero e proprio must, è proprio un rituale del benessere. Secondo uno studio, il modo di vestire calmerebbe addirittura lo stress. Si chiama così questo cortisol dressing e consiste nel vestire con colori tenui, abiti comodi e forme morbide che assecondano il corpo. Tutto questo abbasserebbe il livello del cortisolo, e non mi sembra male perché andrebbe contro lo stile di vita frenetico, quindi contro il logorio della vita moderna. Vestitevi in tutto relax, con cose comode, soprattutto insomma cose leggere, cotone, insomma, e via di questo passo. Va bene, tra poco, dopo la pausa caffè, avremo modo di prendere contatto con gli amici di Meteo.it.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Mi manchi ma domani torno.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: E anche il video di questa Beat It di Michael Jackson è in programmazione su Radio Monte Carlo TV, che potete vedere sul satellite, sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat, con il meglio della musica pop, soul e R&B per la vostra estate.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
2: Buona domenica da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Sulle Alpi centro-orientali e nelle Venezie, nuvolosità sparsa in questa mattinata con qualche pioggia isolata, inizialmente sulla Venezia Giulia e locali rovesci o temporali nel pomeriggio nei settori alpini, in trasferimento in serata alla pianura veneta e al ferrarese. In generale più soleggiato nel resto dell'Italia con qualche nuvola tra la Liguria e l'Emilia. Sarà l'ennesima giornata molto calda, in particolare al centro-sud, con massime almeno oltre i 33-34 gradi e punte fino a 40 gradi nelle isole maggiori. Per il Principato di Monaco sarà una giornata ben soleggiata con massima intorno ai 30 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
0: Grazie a voi, buona domenica e mi raccomando, ricordatevi sempre che quella che state ascoltando è Radio Monte Carlo.

0: Domenica d'estate con la musica firmata Radio Monte Carlo, che è la radio italiana del Principato di Monaco, ma con questi italiani che certo che sì, signora mia, sono sempre connessi lì anche in ferie con lo smartphone, con i social, perché gli italiani ammettono di non riuscire proprio a staccare la spina dai telefoni cellulari, dai vari dispositivi telefonici, anche quando sono in vacanza. Infatti 9 su 10 controllano messaggi, comunicazioni professionali almeno una volta al giorno durante le ferie, una volta sola. Sono sempre lì, soprattutto sotto l'ombrellone, a chattare, a pubblicare sui social e così via. Anche pochi minuti trascorsi a controllare il telefono possono, attenzione, essere sufficienti a riattivare quei meccanismi cognitivi legati alla produttività e alla responsabilità professionale. Tutto questo determina stress durante le vacanze. Sotto accusa ancora una volta il cortisolo, noto come ormone dello stress, che in condizioni normali, insomma, aiuta l'organismo a rispondere alle sfide quotidiane, ma quando resta elevato per lunghi periodi può contribuire ad una serie di disturbi che vanno dall'insonnia all'ansia, passando dalla irritabilità alla stanchezza persistente e alla difficoltà di concentrazione. Quindi 9 italiani su 10, voi 9... assolutamente, cellulare lì in stand by, dimenticatelo nel cassetto nella vostra stanza d'albergo, nella vostra casa di villeggiatura, e andate a farvi una bella passeggiata in mezzo al verde sotto l'ombrellone a fare le parole crociate. La settimana enigmistica tra qualche minuto sulla di Monte Carlo. Invece ci trasferiremo in un piccolo borgo italiano dove è presente una strada fatta di libri.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Aggiungi un tanto di gusto in più.
9: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
8: E l'acqua va giù con Waterstick,
9: Waterstick dall'Angelica.

Stupida sfortuna, domenica d'estate, una domenica che molti di voi trascorreranno giustamente sotto l'ombrellone insieme ad un libro, magari in un parco di montagne. A proposito di libri, in questa domenica di luglio spostiamoci a Tagliata, che è un piccolo paese del Bergamasco, dove il prossimo 6 agosto verrà creata una lunga strada fatta di 3.000 romanzi. Questa iniziativa è attiva da parecchi anni, tanto che se si considera che i residenti attuali di Tagliata, questo piccolo paese del Bergamasco, sono solamente 2 o 3 i presenti, appunto, i cittadini, i compaesani residenti, d'estate invece si riempie di turisti e di tanti curiosi. È diventata un'iniziativa culturale che richiama l'attenzione di tantissime persone, per cui attenzione, mettetevelo in agenda: Tagliata, un posto del Bergamasco, 6 agosto verrà realizzata questa lunga strada fatta da 3.000 romanzi. Love and Understanding su Radio Monte Carlo, CER.

0: avanti dalle 7 del mattino, siamo pronti per il primo giro d'attualità con la redazione di TGCOM 24, sguardo al meteo, sguardo alla situazione viabilità sulla rete autostradale italiana e poi, come sempre, fino alle 10, non proprio come sempre, perché eccezionalmente insieme questa mattina avremo Irina Martelli ad aprire la seconda parte della mattinata. Grazie a Riccardo Brambilla e alla parte tecnica dal Principato di Monaco, buona giornata, buona domenica d'estate da Stefano Bragatto.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Tasso zero, zero pensieri. Da Comet, notebook Acer Aspire Lite 15 con Intel Core Ultra 5 a €549 o in 10 rate da €54,90 senza interessi. TAN TAIG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buongiorno da Gerry Romano. Visita di Salvini a Roggero nel carcere di Bollate. Gli abbracci e l'annuncio, sarei orgoglioso di candidarlo. L'avvocato difensore si muove per puntare alla grazia, ma prevede tempi lunghi e riconosce che il gioielliere si sia rivolto a Mattarella impropriamente. Attacco russo senza precedenti nella notte contro Kiev. 50 missili in meno di un'ora, almeno un morto. Soccorsi tra le macerie di due edifici residenziali. Nuovi raid USA in Iran. Bersagliata l'isola di Keshm, vicino a Hormuz. Teheran abbandona il memorandum d'intesa. Arrestati Andrew e Tristan Tate, influencer misogini della manosfera vicini al movimento MAGA, accusati di stupro e tratta di esseri umani. I due fratelli di 38 e 39 anni sono finiti in manette a Miami. Il Regno Unito, dove devono rispondere dei reati, ne ha chiesto l'estradizione. Bimba austriaca di 4 anni annega nella piscina di un hotel a Milano Marittima. Il padre si era allontanato. Assente il bagnino, ma l'impianto non era in funzione, anche se il cancello risultava aperto. Disposta l'autopsia, struttura sequestrata. A Milano, tempesta sul concerto di Bad Bunny, show interrotto, molti fans feriti dalla grandine. Dopo una prima interruzione per l'inizio della pioggia, situazione meteo ingestibile e area evacuata. Prima dal cantante portoricano un omaggio all'Italia con l'esecuzione di Bella Ciao. Calcio, finale mondiale dalle 21 a East Rutherford, Spagna-Argentina. L'Inghilterra è terza, Francia battuta a Miami con un incredibile 6-4. Mbappé fa doppietta ed è il marcatore record, 22 gol. Formula 1 a Spa, Antonelli alla sesta pole in carriera, il via alle 15. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
9: E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Coop Voce, una connessione di qualità.
10: Parti con Coop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Coop Voce.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
11: Buona domenica da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Sulle Alpi centro-orientali e nelle Venezie, nuvolosità sparsa in questa mattinata con qualche pioggia isolata, inizialmente sulla Venezia Giulia e locali rovesci o temporali nel pomeriggio nei settori alpini. In trasferimento in serata alla pianura veneta e al ferrarese. In generale più soleggiato nel resto dell'Italia con qualche nuvola tra la Liguria e l'Emilia. Sarà l'ennesima giornata molto calda, in particolare al centro-sud, con massime almeno oltre i 33-34 gradi e punte fino a 40 gradi nelle isole maggiori. Per il Principato di Monaco sarà una giornata ben soleggiata con massima intorno ai 30 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
7: La situazione su strade e autostrade. Il traffico è scorrevole sull'intera rete autostradale. Sulla statale 33 del Sempione, incidente all'incrocio Feriolo. Sulla statale 16 Adriatica, rallentamenti per il fondo stradale dissestato all'incrocio variante di San Severo, statale 16 Ter Adriatica. Sulla statale 693 dei laghi di Lesina e Varano, incidente all'altezza dell'allacciamento sulla provinciale 52 Vico del Gargano. Prudenza e buon viaggio. Alle 52 Vico del Gargano. Prudenza e buon viaggio.

vi ricordate com'è inserita la canzone all'interno del film The Bodyguard? Ci sono Whitney Houston e Kevin Costner, i due attori che interpretano i due personaggi, che ascoltano la versione di Dolly Parton e la prendono un po' in giro per dire mamma mia che canzone sdolcinata, e poi diventa la loro canzone, tant'è che Whitney Houston la canta e diventa alla fine il successo clamoroso che tutti conosciamo. Eccoci qua, la prima canzone ascoltata con me è stata proprio questa, I Will Always Love You. Questa è Radio Monte Carlo, io sono Erina Martelli, fin qui con Stefano Bragatto, rimane il nostro Paolo Rossato in regia insieme fino alle 11 questa mattina. Lo diciamo tante volte che nei mesi di luglio e agosto di solito il palinsesto è un po' diverso rispetto al solito, quindi ascoltate delle voci in orari diversi rispetto appunto a quanto succeda normalmente. Il vostro Stefano Gallarini ritornerà da agosto.

Posto, non preoccupatevi, per il momento invece noi chiacchiereremo un po' di tutto, di musica, perché ci sono un sacco di eventi musicali curiosi in giro per il mondo, e uno che ha interessato l'Italia in modo particolare proprio ieri. Poi magari non vi interessa seguire la finale dei mondiali di calcio, però c'è un halftime straordinario previsto per questa sera, 11 minuti di grande musica con un parterre di star praticamente mai viste, quindi vi racconteremo un po' questo. Avremo anche la quota italiana peraltro presente nell'halftime della finale dei mondiali, non credo alla fine che durerà soltanto 11 minuti come previsto, e poi tante altre cose, la società che cambia, la tecnologia, l'intelligenza artificiale e anche quello che succede in modo particolare di curioso, insomma, durante le vacanze, nei posti di vacanza soprattutto, e qualche aggiornamento di viabilità se vedremo delle criticità da una parte o dall'altra. E la nostra musica, abbiamo avuto questo secondo risveglio molto morbido con Whitney Houston, adesso vi facciamo battere il piedino con Jungle at the Wave.

0: E Quarter Flash, questa era Heart in My Heart, appena ascoltata qui nella mattina della domenica di Radio Monte Carlo alle 7:17. C'è un gruppo che arriva dall'Inghilterra che si è formato in maniera curiosa perché erano critici musicali, si sono conosciuti un po' per caso e poi hanno fatto questi due ragazzi che non sono più ragazzi, quantomeno lo sono rimasti soltanto dentro, credo. Hanno fatto questo progetto musicale che ha avuto un successo in tutto il mondo, in modo particolare in Italia, soprattutto con la prima canzone che è in arrivo tra pochissimo.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
1: E gli altri?
2: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
3: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
4: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica! E questo pulsante a cosa serve?
5: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
4: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
5: Sì, sì, come no?
6: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a luglio, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, macchina per sottovuoto a 14,99€ e cuscino memory rinfrescante a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
9: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
8: Arriva subito.
10: Da Roadhouse, la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Roadhouse.
11: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
12: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
13: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
14: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
15: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
16: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
17: La mamma vuole abbracciarti ancora.
18: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
19: Ufficio Casa Smarrite?
20: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
19: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
20: Mi sento già più carico.
19: Info su toyota.it.
21: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
22: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.

0: Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: Radio Monte Carlo, qualche minuto fa con Pet Shop Boys, proprio loro, i due ragazzi che si sono conosciuti come critici musicali e poi sono diventati la band che ha fatto il giro del mondo soprattutto con Western Girls. Questa invece era Laura Pausini con Vivimi. Proprio Laura Pausini sarà tra i protagonisti di questo spettacolo incredibile che incollerà davanti alla TV 2 miliardi di spettatori nel mondo. Sarà, come sapete, per la finale dei mondiali al New Jersey Stadium, conosciuto meglio come MetLife Stadium, e ci sarà la cerimonia di chiusura del torneo appunto con Laura Pausini, Robbie Williams, Nicole Scherzinger, Post Malone, Jennifer Hudson, che canterà l'inno americano, e poi questo attesissimo spettacolo che riguarda invece l'halftime. Pare che durerà tra i 24 minuti e la mezz'ora. Nel calcio non è previsto un intervallo del genere, ma tant'è, e qui avremo Justin Bieber, Shakira, BTS, Madonna e lo stesso Chris Martin dei Coldplay, che ha organizzato tutto. La nostra musica, questa è Olivia Dean e Man I Need.

0: Sì, la mangia uomini, cantata da Hall & Oates, questa Man Eater, appena ascoltata qui su Radio Monte Carlo alle 7.38. Automobilisti, siamo sulla 1 verso Napoli, ci sono code a tratti tra Valsamoggia e il Bivio, a 1.14, Bologna-Taranto per traffico intenso. Prudenza e buon viaggio.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via, via.
1: Fino al 25 luglio, c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
3: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Ho comprato una perla nera.
7: E perché?
6: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
7: E perché?
6: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
8: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina. Per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
11: In FitActive riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80€. FitActive. Perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
12: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa. Nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
16: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
17: Nuvola la trovi su siscom.eu.
18: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
19: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
20: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora.

0: su Radio Monte Carlo. Io credo che Sienna Spyro sarà con noi per tanto tempo ancora, me lo auguro di cuore, con un sacco di canzoni bellissime. L'abbiamo conosciuta di botto con delle canzoni che non avevamo mai sentito e improvvisamente si sentono da tutte le parti. È così che nascono le stelle della musica. Volevo raccontarvi, a proposito di stelle, di quelle però che riguardano il mondo del tennis, perché mentre siamo qui che facciamo il conto alla rovescia per sapere quando tornerà in campo Jannik Sinner, potrebbe essere il Canada il 3 agosto, abbiamo Stefanos Tsitsipas che finalmente torna a giocare una finale in Svizzera, Gstaad, contro Rafael Collignon, che però è in grande ascesa e la partita sarà alle 11:30 questa mattina. E poi il nostro Luciano Darderi ancora in finale a Båstad in Svezia alle 14, questa volta con Andriy Rublev. Non sarà una partita facilissima, però sapete che Luciano Darderi, davvero italo-argentino, è uno che praticamente non si arrende mai, quindi grande curiosità per vedere questa partita, per vedere queste due partite, è il caso di dirlo. Se volete fare una pausa dai mondiali di calcio, dalla Formula 1, oggi c'è appunto anche un po' di tennis. E c'è, come sempre, qui su Radio Monte Carlo la nostra grande musica. Qui abbiamo gli U2, c'è soltanto l'imbarazzo della scelta quando andiamo a pescare qualcosa di bello dal loro repertorio. In questo caso il pezzo è With or Without You, 1987.
1: See the thorn twist in your side.

0: canzone più bella secondo me di Toni Braxton, questa su Radio Monte Carlo, Long As I Live. In arrivo ci sono le news di TGcom 24.
1: Tasso zero, zero pensieri. Da Comet, Motorola Moto G77 256 GB con Watch Fit a 299 euro o in 10 rate da 29,90 euro senza interessi. TAN e TAEG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
3: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Gerry Romano. Attacco russo senza precedenti nella notte contro Kiev. 50 missili in meno di un'ora, almeno un morto e 5 feriti. I soccorsi tra le macerie di 2 edifici residenziali. Nuovi raid USA in Iran. Bersagliata l'isola di Keshm, vicino a Hormuz. Teheran abbandona il memorandum d'intesa. Arrestati Andrew e Tristan Tate, influencer misogini della manosfera vicini al movimento MAGA, accusati di stupro e tratta di esseri umani. I due fratelli di 38 e 39 anni sono finiti in manette a Miami. Il Regno Unito, dove devono rispondere dei reati, ne ha chiesto l'estradizione. Visita di Salvini a Roggero nel carcere di Bollate. Gli abbracci e l'annuncio, sarei orgoglioso di candidarlo. L'avvocato difensore si muove per puntare alla grazia, ma prevede tempi lunghi e riconosce che il gioielliere si sia rivolto a Mattarella impropriamente. Bimba austriaca di 4 anni annega nella piscina di un hotel a Milano Marittima. Il padre si era allontanato, assente il bagnino, ma l'impianto non era funzionante, anche se il cancello risultava aperto. Disposta l'autopsia, struttura sequestrata. A Milano, tempesta sul live di Bad Bunny, concerto interrotto, molti fans feriti dalla grandine. Dopo una prima interruzione per l'inizio della pioggia, situazione meteo ingestibile ed area evacuata. Prima, dal cantante portoricano, un omaggio all'Italia, eseguita Bella Ciao. Calcio, finale mondiale dalle 21 a East Rutherford, Spagna-Argentina. Show prima del match e nell'intervallo, canterà anche Laura Pausini. Inghilterra terza a Miami, 6-4 sulla Francia. Doppietta di Mbappé, marcatore top nella storia, 22 gol. Formula 1 a Spa, Antonelli ancora in pole, via alle 15. Questa è la breaking news di TGcom 24.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
5: Una buona domenica da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Già in questa mattinata si sono esauriti i rovesci e i temporali che nella notte fino all'alba hanno coinvolto la Lombardia e il nord-est. In generale il tempo sarà di nuovo soleggiato con un cielo generalmente sereno al centro-sud, da poco parzialmente nuvoloso al nord. Nel pomeriggio i rovesci e i temporali sulle zone alpine di Lombardia e regioni di nord-est, in spostamento su Veneto, Friuli ed Emilia e nella notte fino alla Lombardia e alla Romagna. Tempo soleggiato nel resto del paese. Temperature massime in calo di qualche grado al nord, valori ancora estremi al centro-sud, per lo più compresi tra 33 e 40 gradi, con picchi superiori nelle zone interne delle isole. Per il Principato di Monaco sarà una domenica abbastanza soleggiata con qualche nuvola di passaggio, molto caldo e afa. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: La situazione su strade e autostrade. Sulla A1 verso Napoli code per traffico alla barriera di Milano Sud. Proseguendo code a tratti per traffico tra Valsamoggia e l'immissione sulla A14 Adriatica. Sulla statale 18 Tirrena inferiore, corsia chiusa per una frana tra l'incrocio Maratea e l'incrocio Ponte sul Castro Cucco, statale 585. Prudenza e buon viaggio.
3: We'll be right back.

Alle 8:08, eccoci qua con George Michael e Freedom 90 in Radio Monte Carlo. Io sono Erina Martelli, buona estate a tutti quanti voi. Beh, George Michael, soprattutto con questo video, è stato uno dei primi a unire musica e moda, perché nel video c'erano tutte le top model dell'epoca, da Cindy Crawford in avanti. Poi è improprio dire dell'epoca, perché tuttora queste bellissime donne sfilano. Però attualmente si parla invece di un'unione molto particolare tra cinema e moda. Ne ha scritto Rivista Studio, perché c'è stata Zendaya che ha sfilato a Parigi con un abito molto particolare, un bustier in silicone, effetto porcellana, gonna di perline bianche trasparenti. Poi c'è stata la premiere del film L'Odissea e lei di nuovo aveva questo abito che aveva fatto vedere appunto durante le sfilate di Parigi, ed è un abito che vagamente ricorda l'antica Grecia. Non è la prima volta che si fa un esperimento del genere, perché la stessa Zendaya, quando c'era stato Challengers, il film che aveva a che fare col tennis, aveva poi promosso, diciamo, degli abiti che avevano a che fare appunto con gli accessori del tennis. Stessa cosa per Margot Robbie con Barbie prima e Cime Tempestose dopo. Bisognerà vedere poi se questo sistema continuerà a lungo oppure se si interromperà.

0: Bruce and Chaka Khan su Radio Monte Carlo con questa Ain't Nobody. Immaginate una band che ha già ottenuto un grande successo, tant'è che per incidere l'album la casa discografica li manda alle Bahamas. C'è uno dei componenti del gruppo, il cantante che scrive anche le canzoni, che a un certo punto vede sulla spiaggia i bambini dei vari componenti della band, perché ovviamente ci sono andati con le famiglie, che sono lì, che giocano tra di loro e se la godono. E proprio da quella scena gli viene l'ispirazione per il testo di una canzone magnifica del gruppo, ed è la canzone che è in arrivo tra pochissimo.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Ci sono cose che vorresti tornassero.
5: Come le vacanze.
4: O un bel vantaggio.
5: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
6: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Corrida Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
11: GWM, go with more.
12: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso.
15: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
16: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
17: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
18: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto.
3: Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

Radio Monte Carlo, è proprio questa la canzone che ha avuto in mente James J.T. Taylor di Cool and the Gang mentre era alle Bahamas, sulla spiaggia con la moglie, con i bambini, con i compagni della band e le loro famiglie. Insomma, un invito a tenere cari i momenti preziosi e belli della vita quando capitano, non lasciarseli sfuggire così. A questo proposito, attenzione al burnout che è sempre dietro l'angolo, perché si scopre, lo scrive Repubblica, che secondo uno studio di una società di paghe e di risorse umane, tantissimi italiani non riescono a fare tutti i giorni che hanno di ferie, anche se intervistati sull'argomento dicono che ne vorrebbero di più di vacanze, in realtà non riescono a usufruire di quelle che hanno perché temono poi in qualche modo di pesare sui colleghi, perché loro devono caricarsi il lavoro evidentemente di chi manca. Ma non è soltanto questo, addirittura l'85% degli intervistati ha raccontato di essere andato al lavoro nonostante non si sentisse bene, cioè anche nel prendersi un giorno di malattia gli italiani si sentono in colpa, e noi siamo appunto così stranamente restii ad ammettere la malattia e anche un po' stacanovisti, e siamo tra i primi praticamente in Europa. Hanno intervistato lavoratori di 16 paesi europei, soltanto i serbi sono quelli che lavorano, diciamo, più di noi e fanno meno ferie di noi. Questo è sempre per sfuggire al burnout di cui si parlava. Leggo dal TG.com che tantissimi italiani vorrebbero in qualche modo prendere un camper e andarsene via in campeggio. Succede soprattutto quando c'è un momento di stacco di qualche tipo, cioè c'è un cambio di lavoro, c'è il momento del pensionamento, oppure insomma si comincia un nuovo lavoro. Allora sì, si va in giro con la propria casetta o camper o roulotte o tenda nel carrello, si va un po' all'avventura senza troppi pensieri, e da quel momento lì si riparte. Questa è una bella idea, se lo si potesse sempre mettere in pratica. Nugenea con Tom Minch, questa è On and On.

0: Radio Monte Carlo alle 8.31. Sapete che di recente la Treccani ha reso omaggio a Giuni Russo, soprattutto in riferimento alla canzone Un'estate al mare, perché è l'esempio del tormentone estivo. E infatti poi si è scritto tanto a proposito del fatto che i tormentoni estivi forse non ci sono più, nel senso che fino a qualche anno fa, diciamo fino a qualche decennio fa, tutti guardavamo più o meno gli stessi programmi TV, seguivamo le stesse radio e di conseguenza la musica era molto meno frammentata di adesso, e una canzone che usciva in estate riusciva praticamente a unirci tutti quanti. È per quello che per cercare il nostro disco estate dobbiamo scavare nel passato, e adesso ne abbiamo scelto uno davvero molto bello del 1983. Eccolo qua.
1: Radio Monte Carlo. Disco.
2: Disco.
1: Estate.
2: Estate. Estate.

il disco estate di questa domenica 19 luglio, proprio gazebo, Paul Mazzolini qui su Radio Monte Carlo a Like Chopin. Lui ha detto che ha sempre rifiutato tutti gli inviti ai reality show che pure sono arrivati un anno dietro l'altro, perché lui rimane fedele alla musica. Questo mi piace molto, devo dire. E Ciran intanto nella nostra mattina. Questo è uno dei suoi primi grandi successi e la mia canzone preferita del suo repertorio, Lego House.

0: Radio Monte Carlo, mandiamo un abbraccio a Marco Fullone, che è il music designer di questa mattina, che ci sta coccolando veramente con delle canzoni stupende, compresa questa che era Love is in the Air, appena ascoltata, John Paul Young. Attenzione automobilisti, siamo sulla 9 verso Lainate, c'è coda in entrata alla barriera di Como Grandate per traffico intenso. Prudenza e buon viaggio.
1: Le più belle canzoni dell'estate le ascolti solo su Radio Monte Carlo Summer. Lasciati emozionare. Ascolta Radio Monte Carlo Summer. Radio Monte Carlo Summer. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
6: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
10: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
11: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
12: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
11: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
12: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
11: È buonissima.
12: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
11: E per risotti cremosi?
12: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
14: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.

Avete fatto come me, l'avete cantata dalla prima all'ultima parola questa. Era Fortuna di Mario Venuti su Radio Monte Carlo alle 8.52. Leggo dalla press questa notizia inquietante che ha a che fare con la cosmeticoressia. Non avevo mai sentito questo termine. In pratica è la fissazione relativa a routine molto complesse con cosmetici che non sono i normali cosmetici, sono spesso dermacosmetici con dei principi attivi che non vanno bene per tutte le pelli. Per esempio, questa cosmeticoressia colpisce soprattutto i ragazzini tra gli 8 e 14 anni, soprattutto femmine, e può danneggiare la pelle che non è ancora completamente matura. C'è questa farmacista e cosmetologa che si chiama Miriam Mazza che dice che la pelle imperfetta alla fine è normale, che i ragazzi dovranno imparare appunto ad accettarla.

0: Craig David, The Love You Know More, appena ascoltata qui su Radio Monte Carlo. In arrivo le news di TGCOM 24.
1: Tasso zero, zero pensieri. Da Comet, frigo combinato LG 375 litri, wifi con intelligenza artificiale a €749,99 o in 10 rate da €74,99 senza interessi. TAN TAG 0300 fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Gerry Romano. Nuovi raid USA in Iran. Bersagliata l'isola di Qasem, vicino a Hormuz. Washington dirama per i connazionali un'allerta globale sui viaggi. Teheran sospende l'accordo di tregua e annuncia: abbiamo attaccato su larga scala con droni kamikaze due basi statunitensi in Kuwait. Salvini visita Rogero in carcere a Bollate. Il vice premier vuol candidare il gioielliere che ha ucciso due rapinatori in fuga. Parla Meloni: ho detto io a Nordio di procedere per la grazia. Pena di 14 anni e 9 mesi sproporzionata. Così la moglie del condannato non è un giustiziere. Bimba austriaca di 4 anni annega nella piscina di un hotel a Milano Marittima. Il padre si era allontanato. Bagnino assente, ma l'impianto era chiuso, non il cancello. Bambino di 4 anni perde la vita per un bagno nell'Adda. Lo zio ha tentato di salvarlo. Morto anche lui. Indiane le vittime. Arrestati Andrew e Tristan Tate, influencer misogini della manosfera vicini al movimento MAGA, accusati di stupro e tratta di esseri umani. I due fratelli di 38 e 39 anni sono finiti in manette a Miami. Il Regno Unito, dove devono rispondere dei reati, ne ha chiesto l'estradizione. Calcio, finale mondiale dalle 21 a East Rutherford, Spagna-Argentina. Show prima del match e nell'intervallo canterà anche Laura Pausini. Inghilterra terza, a Miami incredibile 6-4 sulla Francia dopo il 4-0 del primo tempo. Doppietta di Mbappé, marcatore top nella storia, 22 gol. Formula 1 a Spa, Antonelli super alla sesta pole in carriera, via alle 15. L'italiano della Mercedes davanti a Verstappen e Russell, terzo grazie alla penalizzazione di Norris. I ferraristi in griglia, Leclerc quarto, Hamilton quinto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
5: Una buona domenica da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Già in questa mattinata si sono esauriti i rovesci e i temporali che nella notte fino all'alba hanno coinvolto la Lombardia e il nord-est. In generale il tempo sarà di nuovo soleggiato con un cielo generalmente sereno al centro-sud, da poco parzialmente nuvoloso al nord. Nel pomeriggio i rovesci e i temporali sulle zone alpine di Lombardia e regioni di nord-est, in spostamento su Veneto, Friuli ed Emilia e nella notte fino alla Lombardia e alla Romagna. Tempo soleggiato nel resto del paese. Temperature massime in calo di qualche grado al nord, valori ancora estremi al centro-sud, per lo più compresi tra 33 e 40 gradi, con picchi superiori nelle zone interne delle isole. Per il Principato di Monaco sarà una domenica abbastanza soleggiata con qualche nuvola di passaggio, molto caldo e afa. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: La situazione su strade e autostrade. Sulla A9 verso Lainate, code in entrata alla barriera di Como Grandate per traffico intenso. Sulla statale 309 Romea, corsia chiusa per incidente all'incrocio Casal Borsetti verso l'incrocio Ravenna, statale 309 diramazione Romea. Sulla statale 16 Adriatica, rallentamenti per incidente all'incrocio Foggia, statale 655 di Candela verso l'incrocio Otranto, statale 173 delle Terme Salentine. Sulla statale 42 del Tonale e della Mendola, rallentamenti per lavori all'incrocio Lovere, statale 469 Sebina Occidentale. Sulla statale 554 Cagliaritana, rallentamenti per lavori all'incrocio Cagliari, statale 131 diramazione Carlo Felice, verso l'incrocio Cagliari, statale 130 Iglesiente. Prudenza e buon viaggio.

Eccoli qua, Simply Red con Money's to Tattoo Mansion, appena ascoltata qui su Radio Monte Carlo. Siete con me, io sono Erina Martelli, sono le 9:08 minuti. Parliamo ancora di cose curiose relative alla finale di questa sera e non solo, parliamo ovviamente dei mondiali di calcio. Intanto l'avrete sentito anche nelle news che c'è stato un incontro molto divertente tra Inghilterra e Francia. Sarebbe stato divertente vederlo, ma ahimè si doveva andare a letto presto, quindi l'Inghilterra alla fine ha vinto 6-4. Avevano detto di non essere poi tanto interessati a questa coppetta del terzo posto, però ho visto le immagini molto sorridenti dei giocatori inglesi, appunto premiati come terzi in questo mondiale. La grande attesa riguarda la partita appunto tra Argentina e Spagna, anche perché ha una narrazione molto particolare da parte degli argentini. L'avrete sentito per Diego, per la ultima De Leo, insomma si tenta di dare tanti altri significati a questa partita, che appunto ne ha per gli argentini, ne ha forse un po' meno per gli spagnoli. Stavo guardando un po' i vari siti, quelli spagnoli e quelli argentini di sport, e c'è davvero tanta enfasi su quelli argentini, ce n'è molta meno su quelli spagnoli, che danno spazio a tante altre cose, per esempio la partita di ieri che non vedo comparire quasi nei siti argentini. E insomma c'è tutta la storia che riguarda il famoso telo con la scritta Las Malvinas son Argentinas, cioè le Malvine o Falkland sono argentine, che è stata srotolata al termine della partita Argentina-Inghilterra, la semifinale vinta dagli argentini, perché in teoria non potrebbero entrare questi striscioni allo stadio, però semplicemente un gruppo di tifosi argentini ha preso un lenzuolo, spero non dalla stanza d'albergo, ha comprato pennelli e vernici, hanno fatto questa scritta, poi hanno appallottolato questo lenzuolo e messo sotto i vestiti di qualcuno, forse di qualcuna, e messo all'altezza della pancia, e sono riusciti ad entrare tranquillamente. Quando però hanno fatto per gettare il lenzuolo sul campo, la security li ha fermati, ma loro avevano fatto in tempo appunto a gettarlo. I giocatori hanno detto che non sapevano che cosa contenesse, che scritta contenesse quel telo, ma sembra abbastanza improbabile. Non si sa se poi questo telo finirà presto in un museo.

caso View, lui era Neo appena ascoltato su Radio Monte Carlo. Leggo dalla provincia di Como che in una scuola media di Lurate Cacivio ci sarà un'aula relax. Non ho mai sentito di altre iniziative analoghe in altre scuole, però sembra molto interessante. La faranno entro Natale, useranno un'aula dismessa e il comune ha stanziato 7.500 euro. Altri soldini li hanno raccolti i ragazzi, 670 euro. Non sarà un luogo di punizione per chi esagera in classe, ma sarà proprio un posto dove rilassarsi, spazio colorato, cuscini, materassini, cromoterapia, luci soffuse, ascolto della musica con cuffie e angolo lettura. Non mi sembra tanto male. Magari si ascolterà anche questa di Mariah Carey, che è Fantasy.

0: Mariah Carey su Radio Monte Carlo. Si stava parlando qualche giorno fa con alcuni amici a proposito del fatto che a volte ci sono dei suoni troppo forti. Per esempio al cinema, io forse ho l'udito troppo sensibile, ma credevo di essere l'unica che al cinema soffre quando appunto ci sono le scene d'azione e ci sono rumori forti. Ho scoperto che tante persone come me si devono tappare le orecchie. Pensate che durante un concerto qualche tempo fa a Zurigo all'ingresso consegnavano dei tappini di gomma. Io mi ero messa a ridere, ma poi quando il concerto è cominciato subito li ho infilati nelle orecchie. Però il concerto era stato straordinario ed era di un gruppo americano che è in arrivo con uno dei loro successi tra pochissimo.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame?
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Fino al 25 luglio via. C'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a €7,45. Scopri di più su conad.it.
6: Mi manchi ma domani torno.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da €9,950 oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo €1,700, 35 rate da €99 al mese. Rata finale €8,000. Tanfis 8,99, TAEG 13,71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da €9,950 su Fiat.it.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
9: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
10: Spumante o champagne?
9: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
10: Filetto o entrecote?
9: Per i 25 anni di Rodhouse arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhouse.

Radio Monte Carlo, Nelly Furtado, canadese di origine portoghese che abbiamo conosciuto proprio con questa I'm Like a Bird su Radio Monte Carlo alle 9.33. C'è una storia gustosa, è il caso di dirlo, che ci viene raccontata da Italia Tavola e ha a che fare con la catena americana Chipotle. Ora, se avete viaggiato un po' soprattutto negli Stati Uniti, ma non solo, conoscerete questi ristoranti che sono a base di cucina messicana. Ci sono 3.700 ristoranti negli Stati Uniti, ma ce ne sono anche in tanti altri posti, Canada appunto, Regno Unito, Francia, Germania, apriranno in Corea del Sud e Singapore, e la notizia è che dopo 33 anni di attività apriranno in Messico, cioè nell'area metropolitana di Monterrey. È come se una catena di tortellini emiliani americana decidesse di aprire appunto un ristorante in Emilia. La cosa suona assurda, ma sta suscitando tanta curiosità, intanto perché ovviamente il pubblico messicano sarà molto esigente nei confronti delle pietanze messicane che arrivano dalla catena americana. La catena è conosciuta per servire soprattutto tortilla, altri cibi molto particolari che si mangiano appunto come burritos, tacos, fagioli, avocado, peperoncini. Lo fanno con ingredienti freschi, però evidentemente lo fanno con tante altre sfumature in Messico, ed è appunto nel mondo della ristorazione una specie di banco di prova per capire se una catena può proporre anche una specialità così locale addirittura nel posto in cui questa specialità è nata. Vedremo, lo scopriremo tra qualche mese. Non concludo dicendo solo vivendo. La nostra musica qui su Radio Monte Carlo con Brizza Morena, lui è Bungaro.

0: Radio Monte Carlo, stavo pensando che David, uno dei bambini di Madonna, uno dei figli, ormai tanto bambino non è più, gioca molto bene a calcio, quindi magari si divertirà anche lei, visto che deve cantare questa sera per la finale dei mondiali. Intanto l'abbiamo ascoltata con questa Who's That Girl e Automobilisti, siamo sulla 14 verso Taranto, ci sono code a tratti tra Bologna Fiera e Imola per traffico intenso, sempre traffico intenso sulla 1 verso Napoli perché c'è coda alla barriera di Milano Sud. Mi raccomando, prudenza e buon viaggio.
1: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Ci sono cose che vorresti tornassero.
5: Come le vacanze.
4: O un bel vantaggio.
5: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it.
9: Aggiungi un tanto di gusto in più.
10: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
9: E l'acqua va giù con Waterstick.
10: Waterstick dall'Angelica.

una delle canzoni più belle in assoluto di Bruce Springsteen, questa Tunnel of Love su Radio Monte Carlo alle 9.50. Molte persone, scopro con piacere, sono stordite quanto lo sono io, e cioè vanno in spiaggia e dimenticano un sacco di cose. Ne hanno parlato dal sindacato italiano Balneari e hanno fatto la classifica delle cose che sono state più dimenticate in spiaggia. Parliamo di occhiali da sole o da lettura, poi crema solare, giochi, costumi per bambini e ciabatte, però ci sono anche tante altre cose tipo asciugamani. Pensate che per lo più questa roba finisce insabbiata e quindi è per quello che scompare. Oppure chiavi, auricolari, bottiglie termiche, sigarette elettroniche, orologi anche di valore, collane, anelli, bracciali, cellulare, tablet, portafogli, fazzoletti di carta, pacchetti di sigarette, accendini, riviste e libri. Attenzione, perché si scopre che gli italiani sono tra i clienti degli stabilimenti balneari più storditi in assoluto, mentre pare che gli stranieri siano molto più attenti a non lasciare nulla in spiaggia. Peraltro loro ci tengono anche alla raccolta differenziata, quindi si guardano molto in giro per buttare via tutto con ordine. Bene così, questa senz'altro è una delle cose che dovremmo copiare. Qui su Radio Monte Carlo parliamo di uno dei matrimoni più raccontati di queste ultime settimane, perché lei, cantante famosa, lui, campione di football, si sono sposati al Madison Square Garden, ma forse si erano già sposati prima. Grande festa, non possono andare in effetti in viaggio di nozze, sono stati qualche giorno in Montana perché lui ha subito gli allenamenti, sono stati poi in California, ma è probabile che il lungo viaggio lo faranno in un altro momento. Lui è il signor Travis Kelce, lei è Taylor Swift, che ci delizia con le sue canzoni, come questa che ascoltiamo subito, è Opalite.

0: Radicals, you get what you give, appena ascoltata qui su Radio Monte Carlo. In arrivo le news di TGCom 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, breaking news.
3: Buongiorno da Gerry Romano. Attacco russo senza precedenti nella notte contro Kiev. 50 missili in meno di un'ora, almeno un morto e 5 feriti. I soccorsi tra le macerie di 2 edifici residenziali. Nuovi raid USA in Iran. Bersagliata l'isola di Keshm, vicino a Hormuz. Teheran abbandona il memorandum d'intesa. Arrestati Andrew e Tristan Tate, influencer misogini della manosfera vicini al movimento MAGA, accusati di stupro e tratta di esseri umani. I due fratelli di 38 e 39 anni sono finiti in manette a Miami. Il Regno Unito, dove devono rispondere dei reati, ne ha chiesto l'estradizione. Visita di Salvini a Roggero nel carcere di Bollate. Gli abbracci e l'annuncio: sarei orgoglioso di candidarlo. L'avvocato difensore si muove per puntare alla grazia, ma prevede tempi lunghi e riconosce che il gioielliere si sia rivolto a Mattarella impropriamente. Bimba austriaca di 4 anni annega nella piscina di un hotel a Milano Marittima. Il padre si era allontanato. Assente il bagnino, ma l'impianto non era funzionante, anche se il cancello risultava aperto. Disposta l'autopsia, struttura sequestrata. A Milano, tempesta sul live di Bad Bunny, concerto interrotto, molti fans feriti dalla grandine. Dopo una prima interruzione per l'inizio della pioggia, situazione meteo ingestibile ed area evacuata. Prima, dal cantante portoricano, un omaggio all'Italia, eseguita Bella Ciao. Calcio, finale mondiale dalle 21 a East Rutherford, Spagna-Argentina. Show prima del match e nell'intervallo, canterà anche Laura Pausini. Inghilterra terza a Miami, 6-4 sulla Francia. Doppietta di Mbappé, marcatore top nella storia, 22 gol. Formula 1 a Spa, Antonelli ancora in pole, via alle 15. Questa è la breaking news di TGCom 24.
4: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it.

dilagando, praticamente danneggia i siti veri di informazione, quelli che si avvalgono di giornalisti e sottraggono ricavi pubblicitari ai media. Allora, queste sono le cifre, parliamo di almeno 3.800 siti di informazione completamente creati dall'intelligenza artificiale, calcolati che erano 700 nel 2024 e che sono in 30 lingue. La cosa più inquietante è che evidentemente la lingua più diffusa è l'inglese, ma la seconda lingua è l'italiano. Il 10% di tutti questi siti arrivano appunto dall'Italia. C'è il caso di WeNews, che è sbarcato da poco in Trentino Alto Adige, ma c'è un caso analogo segnalato in Umbria, e il bello è che questi siti si definiscono testate di informazione in tempo reale, in particolare scrivono testata che copre l'Italia e il mondo, occupandosi quotidianamente di politica, cronaca, economia, salute, esteri, sport e cultura. Tutto viene fatto dal computer, dall'intelligenza artificiale, evidentemente rastrellando le notizie scritte da veri giornalisti su vere testate. Questa purtroppo è la realtà con cui dobbiamo fare i conti. Ci si aspetta che arrivino delle leggi per fare in modo che sia almeno obbligatorio la segnalazione che questi siti vengono fatti dall'intelligenza artificiale, altrimenti diventa davvero molto difficile orientarsi. La nostra musica con Bruno Mars, che è passato anche dall'Italia e da Milano, oggi a Londra e rimarrà a Londra per qualche giorno, lo ascoltiamo con On My Soul.

Robert Post, appena ascoltato qui su Radio Monte Carlo alle 10.14. Questo pomeriggio ci sarà il Gran Premio del Belgio, ancora una pole position strepitosa del nostro Kimi Antonelli, che ha dato 3 decimi a Max Verstappen, secondo, che peraltro aveva una scia notevole da parte del compagno di squadra Ajar. Quindi Russell che non si spiega perché sia così lento rispetto a Kimi, ma tant'è, stay calmo. Poi abbiamo Leclerc, Hamilton e Piastri, due Ferrari hanno detto che non si aspettano un miracolo per questo pomeriggio, ma vedremo, ci sono sempre sorprese in quel Gran Premio. Questo è Sia, la canzone Kiss from a Rose.

0: Radio Monte Carlo, buona estate a tutti quanti voi, godetevela al massimo, alla musica ci pensiamo noi e che musica, e anche a tenervi informati su eventuali problemi di viabilità. Per esempio la 1 verso Milano c'è coda sul bivio A1 A22 Brennero-Modena provenendo da Bologna verso il Brennero per traffico intenso. Mi raccomando, prudenza e buon viaggio.
1: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
2: GWM, go with more.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
12: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
13: Arredissima.
14: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
15: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
16: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
17: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
16: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
13: Sì, sì, come no?
14: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.

Sister Sledge su Radio Monte Carlo, He's the Greatest Dancer. Vi piace fare delle escursioni in montagna? Nel caso avrete notato che ci sono questi mucchietti di pietre uno sopra l'altra, che è molto comune vedere in giro. Vengono chiamati uomini di pietra, non hanno un particolare significato. In Europa si usa costruire questi uomini di pietra soprattutto in montagna, mentre in Asia, se ne vedete in giro, e a me è capitato, potete star sicuri che di lì è passato un europeo. Tant'è che in Thailandia, ma anche in Giappone, mettono spesso dei cartelli con cui scrivono: non abbiamo capito che significato abbia questa roba per voi, però non toccate le pietre e non ammonticchiatele, grazie. Ho poi scoperto che tanti asiatici pensavano che avesse tutto questo un significato religioso per gli europei, ma a quanto pare no. La prima volta che si sono visti questi uomini di pietra è stato 500 anni fa in montagna. Pare che i pastori li costruissero per orientarsi durante i sentieri, però adesso, soprattutto dall'Austria e dall'Alto Adige, si invitano gli escursionisti a non toccare le pietre per tutta una serie di ragioni. Diciamo che la più importante è che spostando le pietre si altera il microclima intorno a quella pietra. Calcolate che già c'è poca terra, se si toglie anche la pietra per ammonticchiarla su un'altra, a quel punto diciamo che il pezzettino di terra che è rifugio di insetti e piccoli animali viene rovinato per una ragione che non si capisce quale sia. Potrebbero essere come le monetine diciamo buttate nella fontana dei Trevi, ma in quel caso sono un portafortuna, o i lucchetti dell'amore, ma anche lì si cerca diciamo un buon auspicio in termini sentimentali. I mucchi di pietra un vero significato non ce l'hanno, e sono convinti, diciamo, tutte le persone che fanno parte delle istituzioni tipo il Club Alpino Austriaco o AV, che si tratti semplicemente di una moda e che, come è arrivata, alla fine passerà. C'è Malika Ayane, è una possibilità.

0: Adele, la sua Rolling in the Deep su Radio Monte Carlo. Spero che ci sia l'occasione per voi in queste settimane magari di riposo di leggere un po' più del solito, perché ci sono cose interessanti appunto da leggere. Io stavo notando da Esquire che si sono occupati del sistema bibliotecario di Milano per capire quali siano i libri più richiesti, e pensate che c'è I convitati di pietra di Michele Mari, che ha appena vinto il premio Strega, che ha 11 copie tra le varie biblioteche del sistema e 176 prenotazioni, quindi davvero non male. La nostra musica questa volta con Enrique Iglesias, uno dei suoi grandi successi, questa Rhythm Divine.
1: Escucha el ritmo.

0: musica dell'estate di Radio Monte Carlo, in arrivo un leggendario duetto della musica italiana, ma prima...
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: Una splendida notizia arriva dai fondali del Golfo di Napoli. Dopo anni di assenza è ricomparso il cavalluccio marino nelle praterie di Posidonia Oceanica, nell'area marina protetta della Gaiola. Il ritorno di questa specie protetta è il risultato di un progetto di riforestazione marina avviato nel 2023, che ha permesso di ricreare un habitat ideale per tante forme di vita.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it.
5: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.
10: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
11: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
10: Brava Samira!
11: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
10: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
11: Riso Flora non scuoce mai.
12: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
14: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
16: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.

Non esageravo anticipandovi che questo sarebbe stato un duetto leggendario. Mina Celentano era il 1998 Acqua e Sale su Radio Monte Carlo. C'è una storia affascinante che ci viene raccontata da Repubblica e ha a che fare con un meteorite caduto su una casa privata nel New Jersey. Noi immaginiamo questo evento come un incubo, una pietra che piomba dallo spazio sulla nostra casa, ma in realtà la coppia che abita appunto questa casa non si è scomposta più di tanto. Sottolineiamo che il meteorite ha scavato un buco sul tetto ed è praticamente caduto non lontano dalla camera da letto e direttamente dal letto della coppia, ma loro non si sono spaventati troppo e soprattutto il marito ha capito immediatamente che cos'era accaduto. Non ha avuto dubbi che si trattasse di un meteorite, tant'è che ha avuto delle accortezze particolari per recuperarlo, cioè si è messo i guanti, ha recuperato un barattolo di vetro e subito ha messo appunto questa pietra all'interno del barattolo. Ha detto che è stato soprattutto l'odore di zolfo a fargli capire che si trattava di un meteorite. Era il 16 luglio del 2024. La cosa è stata tenuta abbastanza segreta, però c'erano stati tanti racconti da New York in cui in tanti raccontavano di aver visto questa scia luminosa nel cielo. Beh, era proprio il meteorite che è caduto sulla casa di questi signori a Hillsborough. Ovviamente la pietra è stata poi consegnata agli specialisti della NASA, che sono andati comunque nell'appartamento a recuperare anche tutti i frammenti e ne hanno studiato la storia. Hanno per esempio trovato tracce di acqua, aminoacidi composti del carbonio e hanno scoperto che quell'impatto con la casa di questi due signori non era il primo trauma della pietra, che ne aveva passati evidentemente molti altri nella sua lunghissima storia, non sappiamo quanto lunga, e in ogni caso tutto questo ci dà delle indicazioni su che cosa fare, come comportarci eventualmente se un pezzo di meteorite cadesse sulla nostra casa. Attenzione, procuratevi guanti di gomma e barattolo di vetro. La nostra musica qui su Radio Monte Carlo con Jungle e Carry On. Oh.

0: Quanto talento ha questa ragazza, Cathy Melou, americana di origine georgiana. 9 Million Bicycle in Beijing, appena ascoltata qui su Radio Monte Carlo, l'ultima canzone con me. Io sono Erina Martelli, grazie di cuore anche da parte di Paolo Rossato in regia. Arrivano le news del TGCOM 24 e poi sarete con Marco Porticelli. Noi ci risentiamo sabato dalle 11 alle 15. Bacio!
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Gerry Romano. Nuovi raid USA in Iran, bersagliata l'isola di Qasem vicino a Hormuz. Washington dirama per i connazionali un'allerta globale sui viaggi. Teheran sospende l'accordo di tregua e annuncia: abbiamo attaccato su larga scala con droni kamikaze due basi statunitensi in Kuwait. Massiccio bombardamento russo nella notte contro Kiev. 50 missili e 120 droni in meno di un'ora partiti da Bryansk. Almeno un morto e 5 feriti. I soccorsi tra le macerie di due edifici residenziali. Zelensky, leader ucraino, denuncia uno degli attacchi più violenti. Salvini visita Roggero in carcere a Bollate. Il vice premier vuol candidare il gioielliere che ha ucciso due rapinatori in fuga. Parla Meloni: ho detto a Nordio di procedere per la grazia. Pena di 14 anni e 9 mesi sproporzionata. Così la moglie del condannato, non è un giustiziere. Bimba austriaca di 4 anni annega nella piscina di un hotel a Milano Marittima. Il padre si era allontanato. Bagnino assente, ma l'impianto era chiuso, non il cancello. Bambino di 4 anni perde la vita per un bagno nell'Adda. Lo zio tenta di salvarlo, morto anche lui. Indiane le vittime. Bollino rosso per 16 città dopo un venerdì di temporali sul nord. A Milano concerto di Bad Bunny interrotto, molti fans feriti dalla grandine. Dopo lo stop per l'inizio della pioggia, il peggioramento meteo e gli 80.000 evacuati. L'evento non sarà recuperato, i biglietti verranno rimborsati. Calcio, finale mondiale dalle 21 a East Rutherford, Spagna-Argentina. Show prima del match e nell'intervallo, canterà anche Laura Pausini. Inghilterra terza, a Miami incredibile 6-4 sulla Francia, dopo il 4-0 del primo tempo. Doppietta di Mbappé, marcatore top nella storia, 22 gol. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
3: Radio Italiana del Principato di Monaco.

Dance Operator. Siamo stati avvolti dalla voce di Shade per cominciare l'appuntamento di questa mattina. Oggi insieme dalle 11 o poco dopo le 11, perché sono 6 minuti dopo le 11 in realtà, fino alle 3 di questo pomeriggio. Spero stiate bene. Io sono Marco Porticelli, c'è con me anche oggi Paolo Rossato per un paio di ore in regia. Rebecca Papi si è occupata della redazione del programma. Siamo stati avvolti dalla voce di Shade per cominciare l'appuntamento di questa mattina. Oggi insieme dalle 11

tanto ai mondiali, perché ci soffermeremo anche sulla finale dei mondiali, ci sono un sacco di belle curiosità. Diciamo che Antonelli ci ha veramente stupiti ancora una volta, da urlo in pole position a Spa, davanti a Verstappen, Leclerc quarto, Hamilton quinto, un tempo veramente pazzesco. Il ragazzo fa questa rimonta dopo aver passato qualche settimana di indecisioni. E invece, per quello che riguarda i mondiali, tra le varie curiosità di cui parleremo c'è anche la protesta del CT dell'Argentina, che prima della finale con la Spagna ha detto che si sono dovuti allenare in momenti strani, in orari strani, soprattutto per via della stampa, perché li hanno costretti ad assistere a delle conferenze stampa e a rispondere a determinate domande e quindi alle interviste, sottraendo quello che è il tempo utile e importante proprio per gli allenamenti. C'è tanta bella musica da ascoltare, c'è da parlare dell'intelligenza artificiale che come al solito regna tra gli argomenti della settimana e non soltanto durante il fine settimana, ma c'è un particolare interessante perché riguarda il fatto di poter ingannare l'intelligenza artificiale. È tutto sommato anche molto divertente. Dopo vi racconto tutto e adesso c'è la musica di Max Gazzè e questa è Intermezzo Bianco.

Vanessa D'Amata, Ben Harper, buona sorte su Radio Monte Carlo, le 11:15. Grazie per averci scelto, buona estate, buone vacanze. Sappiamo che molti hanno già scelto questo periodo per trascorrere le vacanze. Siamo molto felici di essere al vostro fianco. Non dimenticate che c'è la nostra app che vi permette di ascoltarci in tutto il mondo, e lo dimostrate anche grazie al vostro affetto, visto che ci scrivete al 342 41 41 762 da ogni angolo del mondo. A proposito di bei posti, la Toscana esercita un fascino veramente irresistibile non solo sui turisti, visto che stiamo parlando di vacanze, ma lo fa anche sui personaggi molto famosi. C'è un elenco nutritissimo di persone che vivono in Toscana, e una di queste è quella che stiamo per ascoltare. Il suo nome è semplicemente Sting.

0: Eccolo qua Sting, parlavamo di lui, della sua presenza in Toscana ormai da moltissimi anni, ma non è soltanto lui, c'è anche Mika, c'è anche Alfonso Cuarón, ci sono un sacco di personaggi famosi del cinema e ovviamente della musica, e questa è la grande musica di Radio Monte Carlo.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis, prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: In Fitactive riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fitactive, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
5: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare. Concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
9: Ho comprato una perla nera.
10: E perché?
9: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
10: E perché?
9: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
11: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
12: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa. Nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: Hai fame?
14: Sì.
13: Molta?
14: No.
13: Hai voglia di uno sfizio?
14: Sì.
13: Fritto?
14: No.
13: Croccante?
14: Sì.
13: Dici sempre sì e no?
14: Sì.
13: Sì e no fiorentini?
14: Sì.
15: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
16: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
17: Con Max Giusti.
16: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
17: Stasera 18:45, Canale 5.
16: Il muro dà, il muro prende.
18: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
19: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: Boy from New York City da The Manhattan Transfer su Radio Monte Carlo. Sono le 11:28 minuti. Allora, intanto saluto immediatamente Deborah che ha scritto da Uliveto Terme e dice: per forza molti VIP scelgono la Toscana. Abbiamo tutto, abbiamo il mare, abbiamo i monti, abbiamo la collina, il cibo buono, il vino buono soprattutto, e noi confermiamo. Ma non è l'unica zona bella della nostra Italia, e lo vediamo perché settimanalmente, soprattutto durante il periodo di vacanza, scopriamo che le statistiche, i dati danno una buona quantità di turisti stranieri che vengono a trovarci per scegliere il Mediterraneo, che è il mare che regala questo splendido clima, a parte questi giorni un pochino troppo caldi e questi scenari meravigliosi. Allora, avete sicuramente sentito questa mattina da Erina alcune parole su Antonelli da urlo, veramente conquistando la pole position, si mette davanti a tutti per questa gara su questo prestigioso circuito, ed è stato fantastico perché ha registrato il suo tempo di 1:44.361 precedendo Verstappen, Russell, Leclerc ed Hamilton. C'è stato un siparietto curioso proprio qualche giorno fa, perché è stato chiesto ad Antonelli chi fosse lo sportivo più famoso tra lui e Sinner, e lui ha risposto che è Leclerc. Quindi non è molto amico ovviamente di Sinner, abbiamo anche assistito a scenette molto carine tra i due e c'è grande stima, questa è una cosa molto bella, quindi due sport che legano, se non altro per la grande amicizia che c'è tra questi due campioni. E va bene, quindi oggi pomeriggio scopriremo il buon Antonelli se manterrà questa posizione, ma il ragazzo promette sempre bene e ci dà grandi soddisfazioni. Piuttosto parliamo anche di musica, e lo facciamo attraverso le note di una canzone meravigliosa che stiamo per sentire qua su Radio Monte Carlo, mentre vi auguriamo una buona domenica. Sono i Tiro Mancino, la canzone, guardate, si intitola proprio Domenica.
1: Guardo fuori dalla finestra e cerco nuove emozioni.

One More Chance, canzone scritta da R. Kelly, Michael Jackson. E Michael, torniamo ancora una volta sul film biografico che racconta la sua storia. Ha superato il miliardo di dollari al box office mondiale, raggiungendo qualcosa in più del miliardo di incasso. Negli Stati Uniti sono 371,8 e 629,8 nel resto del mondo. Dopo un debutto da record ad aprile, il film ha mantenuto degli incassi più che ottimi per mesi grazie al passaparola e alla popolarità senza tempo del grande Michael Jackson. Nonostante le recensioni contrastanti e le critiche per aver evitato gli aspetti più controversi della vita, il pubblico ha comunque premiato questo film. Le 11:37 minuti, e quando si parla di grande musica sulle di Monte Carlo non possono mancare anche i Queen.

0: Meravigliosa la musica dei Queen, Kind of Magic, e questa è Radio Monte Carlo.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
8: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
7: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
8: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
7: È buonissima!
8: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
7: E per risotti cremosi?
8: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
9: Hai mai gustato il cacio cavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Cacio cavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti puglia.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.
13: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro, fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora. Grazie.

Alice Fan Lover, lui è Algero e questa è Radio Monte Carlo. Sono le 11.50, intelligenza artificiale, conosciamo le allucinazioni, gli errori, per questo il consiglio è sempre quello di verificare le risposte. Ma in un articolo pubblicato dal Corriere della Sera ci si sofferma su una domanda che manda in tilt l'intelligenza artificiale. Se chiedete per esempio qual è il numero di case sfitte in una città come Milano, il risultato è incerto e praticamente impossibile da confutare. Le stime restituite possono oscillare enormemente, da meno di 20.000 immobili inutilizzati fino a oltre 100.000. Un margine veramente ampio e mostra quanto sia complesso fotografare con precisione una realtà immobiliare fatta di molte situazioni difficili da classificare. L'aspetto interessante di questo articolo è che l'intelligenza artificiale non fornisce un unico valore sicuro, ma propone una serie di numeri accompagnati da fonti differenti, un aspetto che in qualche modo evidenzia come il dato sulle case realmente vuote sia difficile, e il motivo è molto semplice: perché un'abitazione in cui il proprietario non vive e non risulta affittata tramite un contratto registrato non è automaticamente inutilizzata. Potrebbe infatti essere concessa in forma privata come comodato, usata da parenti, trasformata in un ufficio privato o semplicemente usata come seconda casa. Ecco perché i dati che vengono dall'intelligenza artificiale tendono ad essere differenti, e nemmeno le stime secondo cui il 27% delle abitazioni italiane risulterebbe vuoto aiuta, dal momento che non si può applicare questa percentuale in una città come quella di Milano. Detto questo, ribadiamo il fatto che l'intelligenza artificiale va verificata sempre prima di essere presa per certa. Siete su Radio Monte Carlo e questa è la nostra grande musica.

0: Eccolo qua, Robbie Williams con Misunderstood su Radio Monte Carlo. Siamo pronti a chiudere questa nostra prima ora trascorsa insieme con grande musica che tornerà tra poco su Radio Monte Carlo. Ma adesso breaking news del TGcom 24.
1: Tasso zero, zero pensieri. Da Comet, asciugacapelli Dyson Supersonic Neural a 349 euro o in 10 rate da 34,90 euro, senza interessi, TAME TAEG 0%, fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
3: Radio Monte Carlo, TGcom 24, breaking news.
4: Buongiorno da Gerry Romano. Nuovi raid USA in Iran. Bersagliata l'isola di Qasem, vicino a Hormuz. Washington dirama per i connazionali un'allerta globale sui viaggi. Teheran sospende l'accordo di tregua e annuncia: abbiamo attaccato su larga scala con droni kamikaze due basi statunitensi in Kuwait. Massiccio bombardamento russo nella notte contro Kiev. 50 missili e 120 droni in meno di un'ora partiti da Bryansk. Almeno un morto e 5 feriti. I soccorsi tra le macerie di due edifici residenziali. Zelensky, leader ucraino, denuncia uno degli attacchi più violenti. Salvini visita Roggero in carcere a Bollate. Il vice premier vuol candidare il gioielliere che ha ucciso due rapinatori in fuga. Parla Meloni: ho detto a Nordio di procedere per la grazia. Pena di 14 anni e 9 mesi sproporzionata. Così la moglie del condannato, non è un giustiziere. Bimba austriaca di 4 anni annega nella piscina di un hotel a Milano Marittima. Il padre si era allontanato. Bagnino assente, ma l'impianto era chiuso, non il cancello. Bambino di 4 anni perde la vita per un bagno nell'Adda. Lo zio tenta di salvarlo, morto anche lui. Indiane le vittime. Bollino rosso per 16 città dopo un venerdì di temporali sul nord. A Milano concerto di Bad Bunny interrotto, molti fans feriti dalla grandine. Dopo lo stop per l'inizio della pioggia, il peggioramento meteo e gli 80.000 evacuati. L'evento non sarà recuperato, i biglietti verranno rimborsati. Calcio, finale mondiale dalle 21 a East Rutherford, Spagna-Argentina. Show prima del match e nell'intervallo, canterà anche Laura Pausini. Inghilterra terza. A Miami incredibile 6-4 sulla Francia dopo il 4-0 del primo tempo. Doppietta di Mbappé, marcatore top nella storia, 22 gol. Questa è le breaking news di TGcom 24.
2: Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

Broken Hearts Go era Whitney Houston e questa era Radio Monte Carlo, 6 minuti dopo mezzogiorno. Una buona domenica a tutti, buone vacanze, grazie per aver scelto la nostra compagnia, la nostra grande musica. C'è con me Paolo Rossato in regia, io sono Marco Porticelli. Oggi abbiamo il nostro appuntamento esteso che ci porterà fino alle 3 di questo pomeriggio. Aspettiamo la finale dei mondiali perché sarà grande spettacolo, ma c'è stata la protesta del CT dell'Argentina prima proprio di questo grande appuntamento per gli allenamenti in orari strani. Alcuni giocatori non hanno reso al 100% e probabilmente, secondo quello che dice, non renderanno al 100%, perché l'imponente struttura in acciaio e vetro del Javits Center a Manhattan è stata presa praticamente d'assalto dai media di tutto il mondo per la conferenza stampa della vigilia. Un appuntamento che il commissario tecnico ha sfruttato per ribadire l'orgoglio del proprio gruppo, ma anche per muovere una critica alla gestione degli impegni mediatici a ridosso proprio della partita decisiva. Infatti ha manifestato il proprio disappunto per la gestione delle ore che precedono il match, spiegando stanto proprio della partita decisiva. Infatti ha manifestato il proprio disappunto per la gestione delle ore che precedono il match, spiegando

Quella che è stata la, diciamo, la quiete prima della tempesta, come si dice in questi casi, per rendere al massimo sul campo. Ma in ogni caso lui ha le sue belle carte da giocarsi questa sera e quindi vedremo cosa porterà in campo. La nostra grande musica a questo punto su Radio Monte Carlo, sentiamo una cosa nuova molto bella da Sombel, si intitola Potential.

Young, lui e Charlie Puth. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour italiano di Charlie Puth. Venerdì 24 sarà all'Anfiteatro di Pompei Napoli e sabato 25 a Villa Erba Cernobbio. Quindi due appuntamenti da non perdere con una delle nostre partnership che ci permette, vi permette insomma, di godere della musica dal vivo. Allora, ho letto un messaggio che arriva da Emma a proposito di quello che dicevamo, le dichiarazioni dell'allenatore dell'Argentina. Dice: sono felice che non siano in piena forma perché sono un po' troppo fallosi e hanno fatto un sacco di scorrettezze con l'Inghilterra, e l'allenatore, secondo Emma, sta mettendo un pochino i piedi avanti su quella che sarà la partita di questa sera. E secondo Emma la partita di ieri meritava una finalissima spettacolare, questo è il suo pensiero. Le 11 e le 12 e 16 minuti, ero rimasto indietro di un'ora, ma il tempo scorre veloce, soprattutto grazie alla nostra bella musica, e questa è di Xtreme.

0: È diventato un classico ed è una canzone meravigliosa. Modern Words su Radio Monte Carlo, erano Extreme. Mi
1: manchi ma domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
2: Aggiungi un tanto di gusto in più.
3: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
4: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
3: Waterstick dall'Angelica.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Ufficio cosa smarrite?
10: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
10: Mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
12: Arredissima.
13: The Wall. Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
14: Con Max Giusti.
13: Che stasera vi aspetta una nuova puntata.
14: Stasera 18.45, Canale 5.
13: Il muro dà, il muro prende.
15: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
16: Convenienza? Ma vai da Conad.
17: Via, via.
16: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 euro. Scopri di più su Conad.it.
18: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
19: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
18: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
19: Sì, sì, come no?
16: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.

di Bobby Ebb alle 12.26 su Radio Monte Carlo. Allora, l'American Museum of Natural History di New York trasmetterà la finale dei mondiali sotto la sua balena blu. È un po' un'istituzione dell'Upper West Side che prolungherà l'orario di apertura e lo farà fino alle 19.30, aprendo appunto la Milstein Hall of Ocean Life. Parliamo di bar sportivi che possono essere divertenti, così come le Fan Zone o anche il Central Park Watch, con questo party da 50.000 persone, ma diciamo che l'American Museum of Natural History trasformerà le sue leggendarie sale espositive in questo gigantesco party per seguire la partita. Onestamente non riesco a pensare, a immaginare un momento più iconico a New York se non quello di guardare la partita sotto il tirannosauro o qualcosa del genere. Si potrà infatti assistere al match proprio accanto a quelle che sono le parti espositive più suggestive. La parte migliore è che l'intera esperienza di visione, inclusa in qualsiasi tipo di biglietto d'ingresso al museo, permetterà l'accesso per poter assistere appunto alla partita. La nostra grande musica adesso, torniamo in Italia, lo facciamo con Noemi, la canzone si intitola, su Radio Monte Carlo, Bianca.

Sunshine, sono i Take That su Radio Monte Carlo, le 12:34. Buone vacanze anche al nostro amico Arturo che ci manda una immagine meravigliosa dalle Egadi location dove Christopher Nolan ha girato alcune parti del suo film L'Odissea, che ha un budget veramente incredibile, 250 milioni di dollari, e girato interamente in IMAX 70 mm che rivaleggia poi con i film più ambiziosi di tutti i tempi. Ci sarebbe da fare un lungo discorso, ma lui crede in questo progetto e per questo che comunque l'investimento è stato cospicuo e certamente, secondo la critica, rientrerà di tutti i soldi spesi, ne sono tutti certi. La nostra grandissima musica, e grazie per averci scelto, grazie per i messaggi che mandate al 342-41-41-762. Adesso vi regaliamo un altro momento di storia con gli Spandau Ballet e questa si intitola Only When You Live.

0: When You Leave, la grande musica che ascoltate nella nostra mattinata di domenica. Questi erano gli Spandau Ballet.
1: Le più belle canzoni dell'estate le ascolti solo su Radio Monte Carlo Summer. Lasciati emozionare. Ascolta Radio Monte Carlo Summer.
2: Radio Monte Carlo Summer.
1: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su syscom.eu.
9: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
10: Non voglio essere fritto!
11: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
10: E gli altri?
11: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
12: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
13: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
14: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
15: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
16: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
17: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
16: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
17: Grazie, mi sento già più carico.
16: Info su toyota.it.
18: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
19: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.

0: studio, lui e Phil Collins. Uscirà una edizione speciale di Face Value per il 45esimo anniversario. Verrà pubblicata il 18 di settembre con questo cofanetto in vinile con 4 LP contenente registrazioni live, inedite chiaramente, delle rarità e una nuova intervista. Parliamo anche di vacanze, poi facciamo il punto sugli aumenti, su quello che è accaduto negli ultimi 10 anni, ma intanto leggevo delle città preferite per esempio dagli spagnoli in Italia. C'è un podio, quello appartiene a Roma, perché la capitale affascina sempre per il suo patrimonio storico, seguito da Firenze, scelta soprattutto per gli amanti dell'arte e della cultura, con gli Uffizi, il Duomo, il centro storico che richiamano ogni anno migliaia di turisti, contribuendo al successo proprio dell'intera Toscana grazie alla sua città. Tra le mete più apprezzate, qui concludiamo diciamo la parte più importante di questa classifica, c'è anche Venezia, che continua a conquistare con i suoi canali, con Piazza San Marco, con il Ponte di Rialto e l'atmosfera romantica che la rende una delle città più iconiche del mondo. Ma negli ultimi anni è cresciuta anche l'attenzione per Milano, che viene scelta per lo shopping, per la moda, per il design e per gli eventi culturali che si susseguono di settimana in settimana, di mese in mese, sempre più importanti. Intanto su Radio Monte Carlo, a poco più di 10 minuti da me, dalle 13, arriva anche Alex Warren e questa si intitola Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Su Radio Monte Carlo, tra le varie competizioni del fine settimana c'è anche quella del cubo di Rubik. 1000 speed cuber da 53 paesi, si chiude quest'oggi questa sfida nei Paesi Bassi, con prove che vanno dalle risoluzioni alla cieca a quelle con i guanti da forno, e fanno delle cose, dei numeri veramente incredibili. Bambini che risolvono questo cubo con i guanti da forno, come vi dicevo, e campioni di livello mondiale che affrontano le sfide addirittura alla cieca, bendati. Campionato europeo che mette in mostra tutto lo spettro di questo sport, un campionato organizzato secondo un regolamento, quella della World Cube Association, che propone veramente un ampio ventaglio di discipline, da quelle tradizionali alle prove di velocità con gare con una sola mano, bendati, fino alle sfide più curiose. Insomma, un'altra competizione di quelle particolari di cui parlare. Su Radio Monte Carlo c'è la nostra musica e adesso arrivano anche i Matt Bianco, eccoli qua.

0: Sneaking out the back door con il Med Bianco, chiudiamo anche questa ora e adesso breaking news del TGcom 24.
1: Tasso zero, zero pensieri. Da Comet, TV Samsung QLED 43 pollici 4K a 359 euro o in 10 rate da 35,90 euro. Senza interessi. TAN TAIG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
3: Radio Monte Carlo, TGcom 24, breaking news.
4: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Parla Mattarella, Borsellino e Falcone simboli della riscossa civile del paese. Sconfitto il disegno eversivo di Via D'Amelio. Così il capo dello Stato nel 34esimo anniversario dell'attentato mafioso in cui morirono il procuratore aggiunto di Palermo e 5 agenti della scorta. Attacco russo senza precedenti nella notte contro Kiev. 50 missili in meno di un'ora, almeno un morto e 5 feriti, i soccorsi tra le macerie di 2 edifici residenziali, nuovi raid USA in Iran, bersagliata l'isola di Qasem vicino a Hormuz, Teheran abbandona il memorandum d'intesa. Arrestati Andrew e Tristan Tate, influencer misogini della manosfera vicini al movimento MAGA, accusati di stupro e tratta di esseri umani. I due fratelli di 38 e 39 anni sono finiti in manette a Miami. Il Regno Unito, dove devono rispondere dei reati, ne ha chiesto l'estradizione. Instagram, WhatsApp e Facebook fuori uso, account non disponibili e malfunzionamenti in tutta Italia, Europa e Stati Uniti. Le prime segnalazioni dei disservizi arrivate verso le 9:20 italiane. La messaggistica di WhatsApp è tra i problemi meno segnalati. Bollino rosso per 16 città dopo un venerdì di temporali sul nord. A Milano, concerto di Bad Bunny interrotto, molti fans feriti dalla grandine. Dopo lo stop per l'inizio della pioggia, il peggioramento meteo e gli 80.000 evacuati. L'evento non sarà recuperato, i biglietti verranno rimborsati. Calcio, finale mondiale dalle 21 a East Rutherford, Spagna-Argentina. Show prima del match e nell'intervallo. Inghilterra terza, a Miami 6-4 sulla Francia. Formula 1 a Spa, Antonelli in pole, via alle 15. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
6: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
7: Parti con Coop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.

Outside, lui è George Michael e con George Michael apriamo la nostra terza ora. Un saluto, un grazie a Paolo Rossato che ha curato la regia sino a questo momento con me, e da questo minuto in poi c'è il buon Dario Rizzuto che sta di là in regia e mi accompagnerà fino alle 3 di questo pomeriggio. Tanta bella musica da sentire, tante belle cose da raccontarvi. Per esempio leggevo di Wimbledon, ormai comincia a depositarsi la polvere sul torneo, molti stanno però già pensando al primo servizio del prossimo anno, del 2027, dato che Wimbledon è uno dei pochi grandi eventi sportivi al mondo che offre agli spettatori la possibilità di accaparrarsi i biglietti il giorno stesso. Ogni anno centinaia di migliaia di persone si riversano in questa zona sud-ovest di Londra con delle sedie da campeggio, delle coperte da picnic al seguito e tutti pronti a unirsi alla fila, ma se si preferisce evitare tutta questa folla di chi aspetta fuori, c'è il sorteggio pubblico di Wimbledon che permette ai comuni mortali di mettere le mani sui biglietti un pochino prima. Il sorteggio di solito si apre a settembre e rimane aperto per un paio di settimane, dando la possibilità

sistema chiamato pioggia dai tetti, che è questa nuova tecnica di raffreddamento urbano che è stata sperimentata in alcuni complessi residenziali di Yuncheng. Gli edifici sono praticamente dotati di ugelli che spruzzano una sottile nebbia d'acqua sfruttando il raffreddamento evaporativo per abbassare la temperatura e portarla a 8 gradi in meno. Il metodo è diventato virale attraverso i social, ma la sua reale efficacia resta ancora un po' da verificare, soprattutto per i consumi d'acqua e per la manutenzione. La tecnologia potrebbe rappresentare un'alternativa al condizionatore nelle città molto calde, anche se servono ulteriori studi, però al momento sembra che la cosa piaccia. Radio Monte Carlo, le 13:15 e la nostra grandissima musica, adesso i Simply Red.

0: Grande canzone anche in questa versione sicuramente attualizzata dei Simply Red, era You May Make Feel Brand New su Radio Monte Carlo.
1: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di vitello 2 per 100 grammi 100% carne italiana a €1,99 e anguria coltivata in Italia a soli 29 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
8: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
7: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
8: Sì, sì, come no?
9: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da €33.900 con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
10: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente. Però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone. E con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
11: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
12: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a €28.000 di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
13: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Convenienza? Ma vai da Conad! Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a €7,45. Scopri di più su Conad.it.
14: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

Just Like Starting Over, lui è John Lennon e questa è Radio Monte Carlo, le 13.28. Parliamo di vacanze, sempre più care. In 10 anni, e l'articolo lo riporta il Corriere della Sera, voli quasi triplicati, traghetti raddoppiati e alberghi che costano il 69% in più. L'analisi del centro di ricerca sui consumi sui dati Istat racconta che a pesare non sono soltanto alberghi e trasporti, rincarano anche molti dei prodotti simbolo dell'estate, che vanno dai gelati alla frutta fresca fino all'acqua minerale. A guidare comunque la classifica sono proprio i trasporti. Le tariffe dei voli nazionali sono aumentate, sentite bene, del 193,3% in 10 anni, mentre quelle dei collegamenti europei segnano un incremento del 187%. Più contenuto, ma comunque importante, anche il rincaro dei voli intercontinentali, che sfiora il 67%. Subito dopo arrivano anche i traghetti, che hanno quasi raddoppiato i prezzi, rendendo sempre più costosi gli spostamenti verso le isole. Anche dormire fuori casa pesa maggiormente sul bilancio familiare. Le camere in albergo costano in media il 68,8% in più rispetto a 10 anni fa. Più moderata invece è la crescita delle tariffe dei campeggi e villaggi turistici. Se trasporti e ricettività hanno registrato rincari ben superiori all'andamento generale dei prezzi, altri beni hanno visto degli incrementi decisamente più contenuti. È il caso proprio di quello che viene raccontato attraverso l'articolo dei condizionatori, che sono aumentati del 15% in 10 anni, quindi una tolleranza sicuramente accettabile, segno che non tutti i comparti hanno trasferito sui consumatori gli aumenti dei costi nella stessa misura. Se nel 2016 la vacanza estiva aveva una durata media di 11 giorni ed era concentrata soprattutto ad agosto, oggi gli italiani preferiscono soggiorni più brevi di 3 o 4 notti, distribuiti tra giugno, luglio e settembre. Questo sempre in base al nostro tipo di impegno, di lavoro, se ci permette di staccare la spina durante altri periodi, non soltanto nel mese di agosto, diventa sicuramente più conveniente. Siete su Radio Monte Carlo, buona domenica e grazie per averci scelto. Questa è la nostra grande musica e c'è Teddy Swims.

Fnai, Beyoncé, sorpresa tra l'altro sul palco con Jay-Z nei giorni scorsi. Beyoncé è salita proprio su durante il suo concerto allo Yankee Stadium eseguendo Can't Knock the Hustle, con lei naturalmente anche la figlia Blue Ivy, che sta diventando una vera e piccola star in uno dei momenti certamente più applauditi di questa serata. Allora, vi ho raccontato che la finale dei mondiali si terrà a New York in un museo, ed è una cosa abbastanza inconsueta per molti anni, però se ci pensate, calcio e arte contemporanea sono stati considerati due mondi completamente separati. Oggi però sempre più protagonisti del calcio si avvicinano all'arte anche fuori dal campo. Il caso per esempio di David Beckham, che ha una grande passione per le collezioni, insieme alla moglie Victoria possiede opere di alcuni dei più importanti artisti contemporanei. Victoria inoltre ha collaborato più volte con Sotheby's organizzando esposizioni nella sua boutique di Londra, e quindi in qualche modo il mondo del calcio si avvicina anche all'arte. Siete su Radio Monte Carlo e adesso arriva anche Don Henley, The Boys of Summer.

0: Questa è la grande musica di Radio Monte Carlo. Buona domenica e grazie per averci scelto. È vero che la noia porta a fare delle cose veramente incredibili ed è quello che è successo ad un pilota britannico, ma vi racconto l'episodio tra pochissimo.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Ho comprato una perla nera.
6: E perché?
5: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
6: E perché?
5: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
7: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
10: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
11: Benvenuto da Rodaus. Desidera?
12: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
11: Arriva subito.
13: Da Rodaus, la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Rodaus.
14: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
11: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
14: Brava Samira!
11: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
14: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
11: Riso Flora, non scuoce mai.
15: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
16: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
17: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
18: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
19: GWM, go with more.
20: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
21: La mamma vuole abbracciarti ancora.
22: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

Battiato, grandissima musica su Radio Monte Carlo. Allora, vi stavo accennando poco fa di questo pilota britannico che ha scelto un modo decisamente originale per ammazzare la noia. Seguendo una traiettoria che ha studiato con precisione, ha trasformato la rotta del suo aereo in una gigantesca scritta nel cielo, perfettamente visibile sulla piattaforma di tracciamento, quella che si chiama Flight Radar 24, e ha scritto "I'm bored", sono annoiato. Questo episodio abbastanza insolito è avvenuto durante un volo di collaudo organizzato da una compagnia specializzata in voli privati. Il velivolo, un piccolo monomotore Piper Tomahawk, è decollato dall'aeroporto di Liverpool e nel corso di una missione che poi è durata 2 ore ha sorvolato la penisola di Wirral nel nord del Galles e l'estuario del fiume Dee. E proprio sopra questo tratto di acqua che il pilota ha deciso di in 20 minuti di tracciare questa scritta con una serie di curve strette e angolari e le 7 lettere della frase che ha fatto praticamente il giro del mondo attraverso il web. Dopo quello che è stato il tantam mediatico che ha reso celebre questo signore, hanno chiarito che ai comandi c'era un istruttore di volo poco più che 20enne impegnato in un collaudo successivo alla sostituzione di un cilindro all'interno del motore. Nessun passeggero era a bordo. Trattandosi di un volo di prova, al di là dei vincoli imposti dalle norme di sicurezza, non era previsto un percorso prestabilito, ma sebbene lui abbia trasgredito, comunque non è stato punito assolutamente, anzi la cosa è diventata anche abbastanza divertente. 13:52 minuti, adesso sentiamo Giselle. Encore un dimanche qui s'achève.

0: Hold Me Now, questi sono i Thompson Twins. Stavo ripensando che qualche giorno fa, andando a scartabellare negli archivi dei miei dischi, negli scaffali, ho trovato un 45 giri, un vecchio 45 giri dei Thompson Twins. Il formato che ha cambiato la musica e la velocità, nato nel gennaio del 1949, e non era il primo disco in vinile ad aver realizzato proprio dalla Columbia questo genere di formato. Che bei ricordi, e soprattutto perché poi insieme a questo uscì anche il disco originale, il 45 originale di Think di Aretha Franklin, che ho rispolverato con grande piacere. Ok, è tempo di cambiare storia, ci sono le breaking news del TGCOM 24, ma prima si va al cinema.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Tasto zero, zero pensieri. Da Comet, PlayStation 5 Digital con secondo DualSense a 619 euro o in 10 rate da 61,90 euro senza interessi. TAN e TAEG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
6: Radio Monte Carlo, sono le ore 14.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. La strage di Via D'Amelio rappresentò il culmine di un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche e la stessa libertà degli italiani. Così il presidente Mattarella, in occasione dell'anniversario dell'attentato in cui morirono a Palermo il giudice Borsellino e 5 agenti della scorta, la premier Meloni indicata la strada in difesa della legalità. Per il secondo giorno consecutivo il vice premier leghista Salvini è andato al carcere di Bollate, dove da venerdì è recluso Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver inseguito e ucciso due rapinatori a colpi di pistola. La moglie del 72enne a Mattarella: chiedo un atto di clemenza e umanità, mio marito non è un giustiziere. Attacco devastante in Giordania, gli Stati Uniti non hanno difese contro i nuovi missili iraniani. L'ultimo raid di Teheran su Muwaffaq al-Salti ha fatto due morti, un disperso e tre feriti, ma ha anche distrutto caccia ed elicotteri. Washington sospetta un coinvolgimento russo e cinese. Una bimba austriaca di 4 anni annegata in piscina a Milano Marittima. La tragedia ripresa in parte dalle telecamere dell'hotel. Stando ai primi accertamenti, il padre si era allontanato, forse per salire in camera. Negli spezzoni si vedrebbe la piccola andare da sola verso la vasca. Caldo da bollino rosso in 14 città, allerta gialla per temporali su Lombardia e Veneto. E ha colpito anche il concerto del musicista portoricano Bad Bunny, la violenta grandinata che ieri sera si è abbattuta su Milano. Diversi spettatori sono rimasti feriti. Calcio, dopo 103 partite, il Mondiale giunge alla sua chiusura con la finale. A partire dalle 21 ora italiana, Spagna e Argentina si contenderanno la Coppa del Mondo. Si gioca al New York Stadium. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
8: Convenienza? Ma vai da Conad!
9: Via, via!
8: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su conad.it.
6: Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

James Blunt, questa era You Are Beautiful su Radio Monte Carlo. Tra l'altro questa è una delle canzoni più richieste per insomma fare da colonna sonora ad un matrimonio, anche se in realtà non è romantica, perché il testo parla di un uomo che vede la sua ex con un nuovo compagno ed è spesso sconsigliato dagli esperti come primo ballo, ma c'è qualcuno che lo desidera proprio per il suono così romantico. A proposito di matrimoni, sapete che nel Regno Unito ci si potrà sposare legalmente ovunque, e qua si parla di spiagge e mongolfiere grazie a questi nuovi piani del governo che permetteranno di risparmiare una buona quantità di sterline per i costi della location. La consultazione, della durata di 10 settimane, vuole mirare a modernizzare le normative che vengono considerate un pochino obsolete, un po' antiche, nell'ambito di un'iniziativa volta a generare qualcosa come 139 milioni di sterline per l'economia. Anche perché dovete sapere che in Inghilterra e in Galles, almeno da quello che arriva da questo articolo, i matrimoni possono svolgersi soltanto in una location approvata. Un matrimonio medio in Inghilterra costa più di 20.000 sterline, con l'affitto delle location che si aggirano intorno alle 6.000 sterline. Ampliando le opzioni per quella che è la scelta del posto, queste proposte potrebbero ridurre significativamente i prezzi. Con il sistema attuale molte coppie celebrano un matrimonio soltanto religioso, che riflette un po' quella che è la loro fede, seguito da una cerimonia civile separata, oppure non celebrano affatto la cerimonia civile. Questi cambiamenti riunirebbero tutto sotto lo stesso tetto. Ad esempio, le coppie interconfessionali potrebbero celebrare entrambe le loro tradizioni in un'unica cerimonia legalmente riconosciuta. Chi celebra il matrimonio dovrà comunque soddisfare requisiti rigorosi per poter officiare le nozze, e sarà anche lui a decidere se un luogo è adatto o meno alla cerimonia. Insomma, un po' di notizie relative anche ai matrimoni, che in questo momento insomma sono pianificati soprattutto in questo periodo dell'anno. Le 14:07 minuti, siete con Radio Monte Carlo, io sono Marco Porticelli, con me c'è Dario Rizzuto in regia, insieme fino alle 15, e questa è la nostra grandissima musica.

Gocce di memoria, lei è Giorgia e questa è Radio Monte Carlo. Si avvicina il 12 agosto, una data particolare per una spettacolare eclissi totale di sole che attirerà migliaia di visitatori in Islanda. Il fenomeno sarà visibile anche in Groenlandia, Portogallo e Spagna, ma l'Islanda ha trasformato questo evento in una grande occasione turistica. Infatti le compagnie che si occupano di crociere hanno organizzato viaggi speciali per osservare l'eclissi in mare aperto con esperti della NASA a bordo, mentre le suite più esclusive arrivano addirittura a costare oltre 24.000 euro a persona. Anche gli alloggi nelle varie città, nelle zone vicine dove si potrà ammirare questo fenomeno, le camere dell'hotel e le case in affitto hanno superato i 1.000 euro a notte, visto che qualche minuto fa parlavamo anche dei rincari per quello che riguarda le vacanze nel corso degli ultimi 10 anni. Qua si superano certamente. Una corsa alle prenotazioni che sta facendo discutere e che secondo molti operatori locali ha fatto impennare i prezzi ben oltre il normale. Le autorità però stanno guardando anche i possibili problemi e si stanno organizzando. 14:16, questa è Radio Monte Carlo.

0: to deserve this. Erano i Pet Shop Boys con la voce di Dusty Springfield su Radio Monte Carlo. L'impatto dell'intelligenza artificiale sulla musica, ne parliamo tra poco in base alle riflessioni rilasciate proprio in questi giorni da Mick Jagger.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero, scegli l'azzurro di A2A Energia. Apri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
4: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnonostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnonostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
5: Non voglio essere fritto!
6: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
6: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
8: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
9: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
10: All'Esse Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Il caldo ti rallenta.
12: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
13: Ci sono cose che vorresti tornassero.
14: Come le vacanze.
13: O un bel vantaggio.
14: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

Stones. Parliamo di Mick Jagger. Lo sapete che è diventato virale per la sua reazione alla sconfitta dell'Inghilterra nella semifinale dei mondiali? Gli inglesi speravano di conquistare la loro prima finale mondiale dal 1966. C'è questo filmato che mostra appunto Mick Jagger mentre reagisce al gol del pareggio di Fernandez, e ha fatto il giro del web. Si ritrae mentre lui scuote la testa deluso, è diventato anche un meme. Ma a proposito di intelligenza artificiale, Mick Jagger, in una recentissima intervista che ha concesso a Billboard, ha voluto parlare dell'impatto che potrebbe avere la stessa intelligenza artificiale sulla musica. Non è il primo a raccontarla. Secondo lui si tratta di una tecnologia che può rappresentare un nuovo strumento a disposizione degli artisti, ma solo se usata con parsimonia e viene utilizzata per realizzare qualcosa di originale e non per limitare il lavoro di musicisti già affermati. Secondo Mick, infatti, può essere integrata nel processo creativo a patto che lo stesso artista possa mantenere un ruolo centrale e porti un suo contributo personale, ma deve essere originale e deve esserci qualcosa di suo. L'uso ideale per la musica, secondo Mick Jagger, è semplice: devi scrivere le canzoni, devi suonarle, devi eseguirle dal vivo, naturalmente puoi fare delle sovraincisioni. Lui lo fa dal 1965, questo non è qualcosa di nuovo. Gli Stones stessi hanno usato alcuni strumenti basati sull'intelligenza artificiale nel videoclip del loro ultimo singolo In The Stars, dove è stata utilizzata per modificare i volti degli stessi attori che interpretavano la band, ma fin qua sull'immagine ci sta, su quello che è artistico e legato alla musica un po' meno. Siete su Radio Monte Carlo, le 14:29, sentiamo Material Lover, lei è Sienna Spyro. Hello.

Nothing Breaks Like Art da Mark Ronson e Miley Cyrus. Qualche giorno fa è uscita la notizia proprio di relativa a Miley Cyrus e all'azienda che produce la Barbie, che ne ha realizzata una ispirata proprio al look del videoclip Golden Burning Sun di Miley Cyrus. Lei ha definito il progetto un po' un sogno che si è realizzato perché ha raccontato di aver collaborato personalmente ai dettagli della bambola, partendo proprio dal microfono per poi arrivare anche all'abbigliamento. Poi c'è stato un successo speciale per i 20 anni di Hannah Montana, che continua a far parlare proprio di questa celebrazione molto particolare. Per l'occasione è stato pubblicato anche un brano inedito, cioè Younger You, dedicato alla sua versione più giovane e al pubblico che l'ha seguita fin dagli inizi. È stata un'evoluzione veramente fantastica quella di Miley Cyrus. Siete su Radio Monte Carlo, le 14:36, buona domenica e grazie per averci scelto. Ci sono Connells, questa è 74, 75. Bye.

0: Buon estate, buone vacanze e grazie per aver scelto Radio Monte Carlo con la grandissima musica. 74-75 erano Connells.
1: Le più belle canzoni dell'estate le ascolti solo su Radio Monte Carlo Summer. Lasciati emozionare. Ascolta Radio Monte Carlo Summer. Radio Monte Carlo Summer. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
5: Con Max Giusti.
4: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
5: Stasera 18:45, Canale 5.
4: Il muro dà, il muro prende.
6: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
7: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora. Grazie.

Gared da Roy Orbison su Radio Monte Carlo, le 14.47. Ieri nel Principato di Monaco c'è stato il galà della Croce Rossa Monegasca che ha accolto 650 ospiti arrivati da mezzo mondo nel segno della solidarietà. La più attesa è stata ovviamente la coppia Charlène con Alberto II di Monaco. Il principe è il presidente della Croce Rossa Monegasca e come lo sono stati sua mamma e la principessa Grace e il padre, il principe Ranieri III di Monaco. Tra gli ospiti d'onore c'era Kate Forbes, presidente della Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, e Caroline Cross, presidente della Croce Rossa francese. Shirley Bassey è un volto noto, è un abitué del Gran Galà, per due volte è stata lei la superstar musicale della serata nel 71 e nel 2000. Per questa edizione invece lo show prodotto dalla stessa SBM ha omaggiato i successi dell'era soul dagli anni 60 in poi. Salle des Étoiles, è stato proiettato il filmato dedicato agli interventi della Croce Rossa Monegasca e all'importanza della sua presenza dove c'è assolutamente bisogno. Da 77 edizioni questo grande appuntamento dell'estate celebra la Croce Rossa Monegasca. La tombola, il punto fondamentale, l'appuntamento dell'evento che ha assegnato una parure di Cartier, un orologio da uomo Audemars Piguet e due soggiorni a 5 stelle ad Amburgo e a Monte Carlo, e poi il coro gospel che ha accompagnato la cena. Sulle note di I've Got So Much To Give di Barry White, il principe Alberto II di Monaco ha invitato al ballo la principessa Charlotte. Gran finale arricchito da fuochi d'artificio con lo show appunto Soul, una band di 8 elementi, fiati, tastiere, batteria, percussioni, basso e chitarre, con un cast di ballerini per danzare su brani importantissimi come Superstition, come Soul Man, come Think, Sitting on the Dock of the Bay, My Girl e tanti altri, poi per passare anche alle cose più attuali, più recenti di Alicia Keys e Beyoncé. Insomma, una serata a tutto tondo con grandissime stelle della musica e un appuntamento importante per raccogliere fondi appunto per la Croce Rossa. La nostra grande musica su Radio Monte Carlo. Stiamo per concludere il nostro appuntamento, questo viaggio che ci ha portato insieme dalle 11 alle 15. Adesso c'è Tommaso Paradiso.

Fameranson, Ronan Keating e Yusuf su Radio Monte Carlo a pochi minuti dalle 15. Una buona estate e buone vacanze a tutti quelli che si stanno godendo un momento di riposo. Ricordiamo che potete ascoltare Radio Monte Carlo in tutto il mondo scaricando semplicemente sul vostro dispositivo la nostra app. C'è grande musica per chiudere, c'è Lisa Stansfield e questa è Live Together.

0: Live Together, Lisa Stansfield chiude il nostro appuntamento di quest'oggi. Grazie a Dario Rizzuto in regia, Rebecca Papi in redazione e programmi, Marco Fullone che ha firmato la nostra playlist. Io sono Marco Porticelli e vi aspetto il prossimo weekend. Ci sentiremo a partire dalle 11. Tra un attimo Silvia Notargiacomo con voi per le prossime 4 ore. Subito breaking news del TGCOM 24. È tutto, una buona domenica e una buona settimana. Ciao!
1: Tasso zero, zero pensieri. Da Comet, notebook Acer Aspire Lite 15 con Intel Core Ultra 5 a €549 o in 10 rate da €54,90 senza interessi. TAN TAIG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
4: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme l'uomo trovato carbonizzato in condizioni non identificabili in un terreno agricolo a Eboli. Luigi Esposito, 53 anni, questo è il nome diffuso dalla procura di Salerno. La sua auto, trovata a poca distanza dal cadavere, era un dipendente dell'ARPAC, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente di Avellino, ma era soprattutto noto come giornalista pubblicista in ambito sportivo. La strage di Via D'Amelio rappresentò il culmine di un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche e la stessa libertà degli italiani. Così il presidente Mattarella, in occasione dell'anniversario dell'attentato in cui morirono il giudice Borsellino e 5 agenti della scorta a Palermo. La premier Meloni dice: indicata la strada in difesa della legalità. Per il secondo giorno consecutivo il vice premier leghista Salvini è andato al carcere di Bollate, dove da venerdì è recluso Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver inseguito e ucciso due rapinatori a colpi di pistola. La moglie del 72enne a Mattarella chiede un atto di clemenza e umanità. Mio marito non è un giustiziere. Attacco devastante in Giordania. Gli Stati Uniti non hanno difese contro i nuovi missili iraniani. L'ultimo raid di Teheran su Muwaffaq al-Salti ha fatto 2 morti, 1 disperso e 3 feriti, ma ha anche distrutto caccia ed elicotteri. Washington sospetta un coinvolgimento russo e cinese. Arrestati a Miami i fratelli Andrew e Tristan Tate, influencer della manosfera, vicini al movimento MAGA e accusati di violenza sessuale e tratta di esseri umani in Gran Bretagna, che ne ha chiesto l'estradizione. Al momento non sono note le accuse formali. I due sui social promuovono idee misogine e teorie sulla ipermascolinità. Formula 1 al via il Gran Premio del Belgio. Antonelli parte in pole davanti a Verstappen. Leclerc prova la rimonta dalla seconda fila. Calcio alle 21 ore italiana. Fischio d'inizio per la finale dei mondiali al New York Stadium. La sfida tra Spagna e Argentina. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Michael Bublé, Home, dal 2005 qui su Radio Monte Carlo, 15:05 minuti, buona domenica a tutti voi, ben trovati in questo 19 luglio in mia compagnia. Io sono Silvia Notargiacomo, oggi saremo insieme fino alle 19. Saluto subito Marco Porticelli che mi ha preceduta e che chiaramente ritroverete il prossimo fine settimana. Saluto anche la squadra che mi accompagna quest'oggi: Dario Rizzuto in regia a Milano. L'ho detto così con tanta emozione perché lo vedo già emozionato. Sta seguendo chiaramente la Formula 1 che è appena partita, da qualche minuto già è successo qualcosa di molto molto interessante in quel del Belgio, perché siamo appunto al Mondiale del Belgio. Antonelli primo, Leclerc secondo, Verstappen terzo e pare che Russell sia andato fuori, ecco, proprio aggiornamento di questo momento proprio in apertura di programma, meraviglioso. Saluto anche il resto della squadra, c'è Rebecca Papi in redazione, Marco Fullone che si è occupato della bellissima musica, ci siete voi che siete già tanti al 342 41 41 762. Non parleremo soltanto di sport e di Formula 1, ma parleremo sicuramente anche un po' di spettacolo, perché sì, di sport parliamo inevitabilmente con l'appuntamento di questa sera, che magari molti di voi staranno attendendo, la finale dei mondiali di calcio tra Spagna e Argentina. Però ci sarà anche tanto spettacolo, perché ci sarà la cerimonia di chiusura con tantissimi ospiti e poi il primo halftime show della storia dei mondiali di calcio, quindi insomma parleremo di questo. La nostra musica ad accompagnarvi in questa domenica con Bruno Mars, questa è On My Soul.

Alessandra Mazzotti, parla con me dal 2009 qui su Radio Monte Carlo, 15-14 minuti, ancora buona domenica a tutti voi. Come state, amici? Non ho avuto il tempo di chiedervelo perché effettivamente siamo partiti subito col botto per quanto riguarda appunto l'appuntamento con la Formula 1 per il Gran Premio del Belgio. Russell subito uscito dopo neanche un minuto dall'inizio della gara, è andato fuori, ha avuto un contatto con Hamilton, tanta ghiaia ovviamente in quella parte di circuito, quindi al momento c'è la safety car che sta cercando un attimo di risolvere la situazione. Appena si ripristinerà il tutto, chiaramente ripartirà la gara e noi la seguiremo, anche perché abbiamo il nostro Dario Rizzuto che è attentissimo su questo argomento, perché lui è un grande tifoso ferrarista e non solo, un grande appassionato di Formula 1 come molti di voi sicuramente all'ascolto. E allora, tanta buona musica per accompagnarvi qualunque cosa voi stiate facendo, nella speranza che possiate rilassarvi. Subito per voi, Chicago.

0: Siamo tornati nell'82 con Chicago, Hard to Say I'm Sorry, qui su Radio Monte Carlo. Buona domenica e buona estate, state con noi.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
4: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
3: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
4: Sì, sì, come no?
5: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
7: In Fitactive riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fitactive, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
8: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
9: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.
10: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
11: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
12: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
14: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
15: GWM, go with more.
16: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
17: Con Max Giusti.
16: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
17: Stasera 18:45, Canale 5.
16: Il muro dà, il muro prende.
18: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

La grande musica di Radio Monte Carlo con Al Stewart, All on the Border dal 77. Amici, è un anno importante anche storicamente parlando, anzi anche gli anni precedenti, tutti racchiusi in un racconto quasi giornalistico all'interno di questa canzone scritta per un album bellissimo, Year of the Cat, un capolavoro che venne registrato da un produttore pazzesco come Alan Parsons. E però in questa traccia appunto c'è qualcosa di diverso, perché sotto questa produzione cristallina, dal ritmo anche quasi ballabile, no? da queste sonorità folk che sono tipiche proprio della scrittura musicale di Al Stewart, ecco, ci sono gli occhi attenti di questo cantautore che guarda il mondo crollare e anche rinascere, perché sono gli anni della rivoluzione dei garofani in Portogallo, della fine del regime di Franco in Spagna, dei soldati per le strade di Cipro, e quindi ha voluto inserire tutto quello che stava avvenendo sotto i suoi occhi in Europa e all'interno di questa canzone, che poi è diventata una canzone importantissima per la sua discografia, che abbiamo ritrovato nella nostra domenica qui su Radio Monte Carlo. Allora amici, 15:27, ancora buona domenica a tutti voi, ancora ben trovati da parte mia. Io sono Silvia Notar Giacomo, saluto quanti di voi ci stanno scrivendo al 342 41 41 762. C'è Elvira che ci ha mandato un messaggio molto carino. Allora, speriamo che anche per voi queste ore di lavoro passino con tranquillità e amore. Ma grazie Elvira, grazie di cuore, noi ci divertiamo sempre, amiamo questo lavoro, io, la squadra ovviamente che lavora a questo programma, ma a tutti i programmi di Radio Monte Carlo. Quindi grazie per il tuo augurio, e ovviamente lo rivolgiamo a tutti coloro che stanno lavorando in questa domenica e appartengono al popolo dei lavoratori del weekend, che ha questa vita invertita, gli altri sono al mare, in montagna, e c'è gente che lavora. Noi vi accompagniamo con la nostra grande musica, subito per voi Ray, Where Is My Husband?

Una voce irripetibile, quella di Amy Winehouse, You Know I'm No Good, qui su Radio Monte Carlo. Devo fare complimenti al nostro Marco Fullone che oggi ha creato una scaletta musicale bellissima, accostando anche due voci della musica britannica come Ray, prima di Amy Winehouse, e poi Amy che è nel cuore di tutti noi. Tra l'altro, tra qualche giorno sarà anche l'anniversario della sua scomparsa, il 23 luglio del 2011, quando ci ha lasciati a Londra all'età di 27 anni. E allora l'invito è anche quello di andare a riprendere un documentario bellissimo della BBC, Amy Winehouse, Anima Ribelle, in cui i suoi familiari e gli amici più stretti, più intimi di Amy Winehouse, che le sono stati accanto per tutta la vita fino all'ultimo momento, hanno realizzato, rivelando un po' la verità su questa icona intramontabile della musica internazionale, tanto tanto amata e che tanto ha sofferto. Allora, state con noi, buona musica, anche con una voce straordinaria come quella di Zucchero. Questa è Diamante.

0: Dal 1989 una canzone meravigliosa di Zucchero, Diamante, qui su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: Una splendida notizia arriva dai fondali del Golfo di Napoli. Dopo anni di assenza è ricomparso il cavalluccio marino nelle praterie di Posidonia Oceanica, dell'area marina protetta della Gaiola. Il ritorno di questa specie protetta è il risultato di un progetto di riforestazione marina avviato nel 2023, che ha permesso di ricreare un habitat ideale per tante forme di vita. Un successo che dimostra come il ripristino degli ecosistemi possa restituire biodiversità al mare e che quando la natura viene aiutata sa sorprenderci con risultati straordinari.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Hai fame?
3: Sì.
2: Molta?
3: No.
2: Hai voglia di uno sfizio?
3: Sì.
2: Fritto?
3: No.
2: Croccante?
3: Sì.
2: Dici sempre sì e no?
3: Sì.
2: Sì e no fiorentini?
3: Sì.
4: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
5: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Aggiungi un tanto di gusto in più.
7: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
8: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
7: Waterstick, dall'Angelica.
9: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.
10: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su siscom.eu.
13: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
14: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
15: Arredissima.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
18: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
19: La mamma vuole abbracciarti ancora.
20: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

canzone di David Bowie, Let's Dance, dall'83 qui su Radio Monte Carlo, una canzone attraverso cui Bowie decise di fare una cosa molto trasgressiva per quello che era il suo percorso in quel momento, ovvero di diventare una pop star globale. Era reduce da anni molto difficili, molto complessi, sperimentali erano quelli berlinesi, anche a tratti cupi direi, ecco, però voleva costruire un successo monumentale. Per ottenerlo che cosa fece? Proprio in questo brano chiamò un genio assoluto, Nile Rodgers, la mente degli Chic, e quando Bowie gli fece sentire questo pezzo per la prima volta su una chitarra acustica, ecco, sembrava una canzone un pochino più folk. Rodgers che cosa fece? Prese la sua chitarrina, ci mise quel giro che conosciamo, poi il giro di basso micidiale, un groove pazzesco, e poi ciliegina sulla torta, chiamò alla chitarra un giovane bluesman texano, praticamente sconosciuto, ma che conosce molto bene il nostro Dario Rizzuto, Stevie Ray Vaughan. Il risultato fu questa esplosione atomica di questa canzone che insomma abbiamo riascoltato nella nostra domenica qui su Radio Monte Carlo. Adesso un figlio di artistico, se vogliamo, di David Bowie, ovvero Harry Styles, che proprio i critici accostano a Bowie quantomeno per il suo percorso artistico. Questa è American Girls.

Ci sono artisti che suonano gli strumenti e poi artisti come Tori Amos che hanno il pianoforte come prolungamento del proprio corpo. Questa era Cornflake Girl qui su Radio Monte Carlo. Buona domenica a tutti voi, ancora ben trovati. Tanti messaggi al 342-4141-762. Tra poco torniamo da voi, ma adesso cambiamo totalmente atmosfera sonora e andiamo nel 95 con Michael Bolton. Questa è Can I Touch You There?

0: Bolton, Can I Touch You There, qui su Radio Monte Carlo. Pochi secondi e puntuale arriverà l'appuntamento con il TGCOM 24.
1: Tasso zero, zero pensieri. Da Comet, Motorola Moto G77 256 GB con Watch Fit a €299 o in 10 rate da €29,90 senza interessi. TAN e TAEG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su Comet.it.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Escalation in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno iniziato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran dopo i raid di Teheran in Giordania su una base americana, facendo 2 morti e diversi feriti. Distrutti caccia ed elicotteri. Washington sospetta un coinvolgimento russo e cinese. La strage di Via D'Amelio rappresentò il culmine di un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche e la stessa libertà degli italiani. Così il presidente Mattarella, in occasione dell'anniversario dell'attentato, in cui morirono a Palermo il giudice Borsellino e 5 agenti della scorta. Il vice premier Salvini, di nuovo nel carcere di Bollate per far visita al gioielliere Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver inseguito e ucciso 2 rapinatori a colpi di pistola. Il leader della Lega ha rinnovato a Roggero il proprio sostegno e gli ha suggerito di scrivere un libro per raccontare la propria esperienza. Sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme il giornalista Luigi Esposito, 53 anni, il cui corpo è stato trovato carbonizzato in un terreno agricolo a Eboli, nel Salernitano, questa mattina. Era un dipendente dell'ARPAC, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente di Avellino, ma era soprattutto noto come giornalista pubblicista in ambito sportivo, con il nome di Luca. Caldo afoso verso il picco più estremo, 14 città da bollino rosso, domani saranno 17, oggi rischio temporali nel Triveneto e su parte della Lombardia. In arrivo dalla Scandinavia un fronte di aria fresca in grado di spezzare la cappa che imperversa sull'Europa, ma non prima di martedì. Calcio alle 21 ore italiana, fischio d'inizio per la finale dei mondiali tra Spagna e Argentina. Prima la cerimonia di chiusura del torneo, sul palco del New York New Jersey Stadium. Ci sarà anche Laura Pausini. Musica e calcio parlano un linguaggio universale, ha detto. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
3: Radio Monte Carlo. Weekend di gran classe.

anche Shade Adu si gode il mare nel videoclip di questa canzone Love is Stronger Than Pride con i suoi Shade. Videoclip molto molto bello con questa artista straordinaria che con grande eleganza il suo tubino rosso si rotola sulla battigia, un po' come sta facendo il nostro amico che non si firma ma ci ha mandato una foto proprio, bordo mare, direttamente al 342 41 41 762, da Capo Feto, Marsala. Io e Marisa ti ascoltiamo dall'app di Radio Monte Carlo, siamo molto contenti, sicuramente insomma sarai al fresco, quantomeno l'aria marina ti arriva addosso, magari così se fa particolarmente caldo un bagnetto e passa la paura. Allora, buona domenica a tutti, ancora ben trovati, 7 minuti dopo le 16, siete su Radio Monte Carlo in mia compagnia, io sono Silvia Notar Giacomo con voi fino alle 19 quest'oggi. Ovviamente sono tanti gli amici che stanno scrivendo, ci state raccontando un po' questo fine settimana di grande caldo, lo abbiamo sentito anche prima dal TGCOM 24. Da martedì arriverà un po' di aria fresca dalla Scandinavia, la stiamo aspettando, veramente siamo tutti in trepidante attesa, temporali che sono già iniziati abbondantemente, lo abbiamo visto con quello che è successo proprio ieri sera a Milano, una grandinata pazzesca che ha interrotto il concerto di Bad Bunny, però insomma se non altro arriverà il fresco, quindi di questo siamo assolutamente contenti. State con noi, Nugenea con Tom Misch, questa è On and On.

La grande musica di Radio Monte Carlo con Lene Marlin dal 2003. Amici, buona domenica a tutti voi. 16:14 minuti, ancora ben trovati. Io sono Silvia Notar Giacomo. Allora, un piccolo aggiornamento per quanto riguarda il Gran Premio del Belgio di Formula 1. Allora, c'è stato un momento veramente molto elettrizzante, avvincente, che però sta continuando perché c'è un testa a testa tra Kimi Antonelli e Leclerc. Leclerc in un momento aveva superato ai box Antonelli, che però non si è lasciato intimidire, quindi l'ha risuperato, ma c'è mezzo secondo, credo, più o meno di sacco, quindi la sfida è assolutamente aperta e quindi noi stiamo seguendo chiaramente, anche perché il nostro Dario Rizzuto sta con gli occhi incollati sul Gran Premio, con le orecchie ovviamente su Radio Monte Carlo come tanti di voi. E allora un abbraccio a voi che ci seguite non soltanto dalla radio ma anche dalla nostra app gratuita o anche dal nostro sito radiomontecarlo.net, che permette a molti di voi che magari sono all'estero proprio di seguirci. State con noi, buona estate. Oh,

0: Dal 90 Everything But The Girl Driving qui su Radio Monte Carlo. Torniamo tra pochissimo con un brano bellissimo direttamente da metà anni 80.
1: Radio Monte Carlo ti porta al concerto di Gregory Porter, in programma domenica 26 luglio alla Reggia di Venaria, Torino. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-414-1762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento live con Radio Monte Carlo.
2: Mi manchi ma domani torno.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Fino al 25 luglio via. C'è occasione unica! Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
6: Attenzione, prego! Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99€. In negozio, app e sul sito.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
10: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

Un grande Stevie Wonder, Ribbon in the Sky dall'83 qui su Radio Monte Carlo, 16:28. Buona domenica a tutti voi, buona estate amici miei. Allora, è tutto pronto per la finale dei mondiali di calcio che vedrà sfidarsi Spagna e Argentina in quest'atto conclusivo del torneo più seguito al mondo. Però oltre all'attesissima sfida in programma al New York New Jersey Stadium, cresce anche la curiosità per il grande show organizzato dalla FIFA, pieno di ospiti incredibili. Del resto questa è la prima FIFA World Cup in formato extra large della storia, che appare un pochino più la finale del Super Bowl, se vogliamo, perché è stato pensato anche questo halftime proprio come al Super Bowl, momento in cui normalmente ci sono degli artisti incredibili di fama mondiale che occupano quello spazio con uno show veramente che lascia sempre super emozionati chi guarda. Allora, l'appuntamento con la cerimonia di chiusura è alle 19:35, dopodiché il fischio d'inizio dell'arbitro Volcic sarà alle 21, intorno alle 21:45 poi partirà questo halftime. La durata dovrebbe essere ufficialmente di 11 minuti, meno dei 15 normali pensati per l'halftime del Super Bowl, ma molti dicono, guardate, che sicuramente durerà molto di più, anche 25 minuti. Non so quanto sia buono poi per i giocatori, è un tempo d'attesa così lungo, però insomma tra poco approfondiamo anche su quelli che saranno i grandi ospiti di questa serata veramente magica. State con noi, la nostra musica con Gaia, Bossa Nostra.

L'energia di Jennifer Lopez dal 2000 qui su Radio Monte Carlo, 16:36 minuti, buona domenica a tutti voi, ancora ben trovati con me, io sono Silvia Notargiacomo. Allora, si è concluso pochi minuti fa il Gran Premio del Belgio, Kimi Antonelli ha tagliato per primo il traguardo, seguito da Leclerc, Verstappen e Hamilton quarto. Il mio regista Dario Rizzuto è tornato finalmente a respirare. Sono stati momenti di grande tensione emotiva, sicuramente, ecco, forse un po' deluso perché sperava che vincesse Leclerc, ma il ragazzo si rifarà, è giovane, è bravo e insomma tutto il tempo va bene. Amici, state con noi con la nostra grande musica, ovviamente vi accompagniamo come sempre, anzi buona domenica ancora, buona estate, cercate di prendere un po' di fresco tra mare e montagna, noi siamo qui per accompagnarvi nella vostra domenica.

0: Love is Love, i Culture Club dall'85 qui su Radio Monte Carlo.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi salamella da 400 grammi a 2,89 euro e salsa barbecue da 300 ml a 1,19 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
5: Con Max Giusti.
4: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
5: Stasera 18.45, Canale 5.
4: Il muro dà, il muro prende.
6: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
7: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
6: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
7: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
6: È buonissima!
7: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
6: E per risotti cremosi?
7: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
8: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto? Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.

dall'82 da un grandissimo album Thriller, Michael Jackson, Wanna Be Started Something, qui su Radio Monte Carlo, 16:48. Buona domenica a tutti voi. Allora, torniamo alla cerimonia di chiusura di questi mondiali di calcio. Inizieranno alle 19:30, prima del fischio d'inizio della partita tra Spagna e Argentina. Ci sarà Tom Cruise, il divo hollywoodiano, farà questa apparizione speciale di cui ancora non c'è dato sapere, sarà una grandissima sorpresa. Ci sarà Jennifer Hudson, cantante, attrice, conduttrice americana, che interpreterà l'inno nazionale del paese ospitante, quindi in questo caso degli Stati Uniti. E poi la nostra grande Laura Pausini, che canterà con Robbie Williams e Nicole Scherzinger l'inno ufficiale della FIFA, Desire. E poi altri ospiti come Post Malone e altri nomi prestigiosi. Poi ci sarà l'halftime, appunto il momento praticamente in cui ci sarà questo spettacolo che è stato mutuato dal Super Bowl a cura di Chris Martin dei Coldplay, ha chiamato niente poco di meno che Madonna, reduce dal grande successo della pubblicazione del suo nuovo album Confessions 2, e quindi tanti altri nomi importanti come Shakira e Justin Bieber.

Un artista favoloso, intenso, emozionante, Ben Harper, Diamonds on the Inside, qui su Radio Monte Carlo. È passato tra l'altro tra fine giugno e i primi di questo mese di luglio in Italia per 5 concerti, un concerto solista unplugged e 4 date insieme agli Innocence Criminals, e ha regalato veramente delle emozioni pazzesche. Allora amici, grandi emozioni che ci attendono con la grande musica di Radio Monte Carlo. Siamo prontissimi, no, per ascoltare una voce veramente che ci manca tantissimo e per farci emozionare. Da Pino Daniele, questa è Resta, Resta con me su Radio Monte Carlo.

0: capolavoro di Pino Daniele, resta con me qui su Radio Monte Carlo, pochi secondi, appuntamento con il TGCOM 24 e poi Autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Il vice premier Salvini si è recato di nuovo stamane nel carcere di Bollate, dove da venerdì è recluso Mario Ruggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso due rapinatori. La premier Meloni ammette: ho detto io al ministro Nordio di procedere per la grazia, la pena è sproporzionata. La Lega intanto deposita un progetto di legge che prevede la non punibilità di qualsiasi reazione nell'immediatezza di un'aggressione a mano armata in casa o in negozio. Ucciso a colpi di pistola e poi carbonizzato, è morto così Luigi Esposito, 53 anni, dipendente dell'ARPAC di Avellino e noto giornalista pubblicista in ambito sportivo. Il corpo irriconoscibile trovato nella notte in un terreno agricolo a Eboli, nel Salernitano, dopo che era scattato l'allarme per un incendio. La bambina di 4 anni annegata nella piscina dell'Hotel Continental di Milano Marittima. Il padre della piccola risulta indagato dalla procura di Ravenna per abbandono di minore. Secondo gli accertamenti, l'uomo, 56 anni, dopo aver detto alla figlia di rimanere ad aspettarlo in una zona tra i giochi e la piscina, si sarebbe allontanato. Medio Oriente sempre più in fiamme, le sirene d'allarme sono risuonate in diverse città della Giordania. Secondo l'ambasciata americana sono stati evacuati l'aeroporto e il porto di Aqaba nel sud del paese, notizia tuttavia smentita dalle autorità giordane. Caldo afoso verso il picco più estremo, 14 le città oggi da bollino rosso, domani saranno 17. Rischio temporale in queste ore nel Triveneto e su parte della Lombardia. In arrivo dalla Scandinavia un fronte di aria fresca in grado di spezzare la cappa che imperversa sull'Europa, ma non prima di martedì. Formula 1, la Mercedes di Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio. Il leader del mondiale ha preceduto la Ferrari di Leclerc, seconda, e la Red Bull di Verstappen. Quarta la rossa di Hamilton davanti alla McLaren di Piastri. Subito fuori la Mercedes di Russell dopo un contatto con la Ferrari di Hamilton. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
4: Ah! E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Cop Voce, una connessione di qualità.
5: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
2: Radio Monte Carlo, Autotraffic.
3: La situazione su strade e autostrade. Code per traffico intenso sulla diramazione della A14 per Ravenna, tra Ravenna e la Adriatica in direzione di quest'ultima. Sulla 26 dei trafori code per un veicolo in panne tra il Bivio A10 e Masone in direzione Gravellona Toce. Sulla A12 Roma Civitavecchia il traffico è congestionato con code tra Cerveteri Ladispoli e Torri in Pietra in direzione della capitale. Segnalato un incidente che causa code sulla 24 Roma Teramo tra Castel Madama e Tivoli in direzione della capitale. Incolonnamenti sulla 1 Milano-Bologna alla barriera di Milano Sud procedendo in direzione Milano. Sulla 15 Parma La Spezia 2 km di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Sulla statale 18 Tirrenia Inferiore si procede a rilento a Policastro Bussentino. Infine sulla statale 7 la via Appia tratto chiuso per incidente tra Sparanise e il bivio per l'Autosole. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

This is what you are, il brano con il quale conquistò l'Europa nel 2006 il nostro Mario Biondi qui su Radio Monte Carlo. Dico nostro perché è un grande affezionato di Radio Monte Carlo, ci ascolta sempre e quindi mandiamo un abbraccio a Mario Biondi, che tra l'altro insomma ha regalato un concerto pazzesco. I ricordi ritornano alla festa dei 60 anni di Radio Monte Carlo, perché è stato un grandissimo professionista e un grandissimo momento molto emozionante a regalato a tutti i presenti, ma non solo, anche a voi chiaramente che ascoltavate Radio Monte Carlo in quel momento, perché ha cantato tante canzoni veramente con un'eleganza incredibile. C'erano anche gli Incognito, insomma una serata pazzesca. Quando ci ripenso, insomma, è veramente un bellissimo ricordo. Allora amici, siete tanti in questa domenica 19 luglio, 8 minuti dopo le 17. Io sono Silvia Notargiacomo, vi accompagnerò fino alle 19. Voglio salutare Elena da Pavia, che ha mandato tantissime foto al 342 41 41 762, dal Ticino. Dice: buona domenica cara Silvia, un abbraccio, un saluto dal Ticino. Mon amore, il suo ponte coperto, passeggiata per la città insieme a voi con l'app sul telefono, ma che meraviglia, siamo felicissimi di accompagnarti in questa passeggiata. Spero che non faccia troppo caldo, ecco, però l'orario insomma più o meno consente una passeggiata. State con noi, buona domenica e buona estate anche con Beyoncé.

Lana Ricci, Just For You, dal 2004 qui su Radio Monte Carlo. Buona domenica a tutti voi, 17 minuti. Allora, belli che siete, quanti messaggi al 342-4141-762. Saluto Michela da Roma che dice: vi saluto dal salotto di casa mia, tapparelle abbassate, la vostra musica alta, tè freddo a darmi un po' di energia in questa domenica post lavoro. Amica mia, si fa quel che si può. Saluto anche Mari Cippi, Lellozzo, la piccola Vittoria, che tornano dal mare bellissimo di Capitolo vicino Bari. Li stiamo accompagnando mentre tornano verso casa. Che meraviglia, che nostalgia di quel mare che ho vissuto tantissimo per anni, quindi conosco perfettamente quella zona e mi è venuta voglia così. Finito qui, vorrei partire e venire a fare un bagno a Capitolo, mamma mia, sarebbe meraviglioso. Va bene, intanto vi accompagniamo con tanta buona musica, la grande musica di Radio Monte Carlo in questa domenica. Anche Fiorella Mannoia con Ivano Fossati, un brano dell'89, Oh che sarà, che sarà.

0: inizio.
1: Fiorella Mannoia e Ivano Fossati qui su Radio Monte Carlo. Amici, buona domenica a tutti e abbiamo insomma vissuto con grande nostalgia l'assenza della nostra nazionale in questi campionati del mondo, ma c'è un'altra Coppa del Mondo che magari ci farà sognare il prossimo anno, ne parliamo tra pochissimo.
2: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
4: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
3: Ah certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
4: Sì sì, come no.
5: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile, è Maxi Bon.
7: In vacanza porto tutto o solo lo stretto necessario, viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
10: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Non voglio essere fritto!
12: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
11: E gli altri?
12: Gli altri vadano a farsi friggere!
13: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
14: Attenzione, prego! Il reparto tuffi è stato appena rifornito!
15: La tua estate continua da Decathlon! Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
16: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Rona, won't you hear me? Rona, won't you hear me?
1: Dal 75 Earth, Wind and Fire, That's the Way of the World, qui su Radio Monte Carlo, 17:30 minuti. Buona domenica a tutti voi, ancora ben trovati con me, Silvia Notargiacomo, fino alle 19 insieme. Saluto anche Dario Rizzuto in regia, Rebecca Papi in redazione, Marco Fullone che si è occupato della musica. Ogni tanto è bello ricordare anche la squadra che lavora chiaramente ai vari programmi di Radio Monte Carlo. Allora, torniamo a parlare di calcio, perché i mondiali stanno per finire. Cresce l'attesa per scoprire chi alzerà la coppa questa sera tra Spagna e Argentina. Per noi italiani inutile negarlo, amici, però queste serate sono state un po' così piene di nostalgia, no? Siamo tutti un po' tornati a ricordare quando facevamo parte dei mondiali, insomma l'ultima volta ce la ricordiamo piuttosto bene, e quindi un retrogusto un po' amaro lo abbiamo avuto un po' tutti quanti in bocca. Ecco, però c'è qualcosa che dovremmo iniziare a ricordarci un pochino più spesso, perché una nazionale competitiva, determinata, che sa come farci sognare la Coppa del Mondo, forse ce l'abbiamo. Ed è quella femminile, che in questo momento storico si sta dimostrando decisamente molto solida e forte. Perché mentre la nazionale maschile sta cercando un po' la sua identità, e speriamo che la possa ritrovare presto, ecco, le azzurre guidate da Andrea Soncin hanno già blindato il pass per i playoff mondiali grazie a un cammino straordinario che in parte abbiamo anche seguito, perché le abbiamo già raccontati questi momenti molto importanti. Culminato con l'ottimo pareggio contro la Svezia. Ci sono degli appuntamenti per questi playoff, ve li do più tardi, però questo sogno si chiama Brasile 2027, quindi iniziamo a sostenere le nostre azzurre che ci mettono tanto, tanta determinazione e tanto cuore.

Legend con Blood Pop Good Night qui su Radio Monte Carlo, 17:39 minuti. Ancora buona domenica e buona estate. Allora, torniamo a questo sogno di Brasile 2027, sogno che stanno inseguendo le azzurre della nazionale italiana di calcio. Ci sono delle date da segnare in rosso per i playoff decisivi, perché sono già pronte: 9-13 ottobre, andata e ritorno contro la Bielorussia, e poi 1-5 dicembre, l'eventuale turno finale contro la vincente tra Finlandia e Serbia per strappare poi il biglietto definitivo. Quindi dai, adesso insomma godiamoci questa finale di questa sera, poi allontaniamo la nostalgia e iniziamo a pensare alle nostre azzurre. State con noi con Chris Rea.

0: I Can Hear Your Heartbeat, Chris Rea dall'83 qui su Radio Monte Carlo.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare €50. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare €150. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a €200 di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
5: Ho comprato una perla nera.
6: E perché?
5: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
6: E perché?
5: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
7: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
8: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
9: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
10: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
11: Con Max Giusti.
10: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
11: Stasera 18:45, Canale 5.
10: Il muro dà, il muro prende.
12: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
14: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora.

Stephanie Mills dal 79 su Radio Monte Carlo. Buona domenica a tutti voi, 17.50 in mia compagnia. Io sono Silvia Notargiacomo. Che bello quando ci arrivano messaggi amici che sono ricettivi rispetto a ciò di cui noi parliamo. Allora c'è il papà Alessandro, di una ragazza di 19 anni che gioca a calcio e spera che questo sport diventi la sua vita. Mi ha mandato anche una foto al 342 41 41 762. Lei si chiama Chiara Scaramuzzi, gioca nel Como Woman è giovanissima. E caro Alessandro, allora intanto grazie per questo messaggio bellissimo. Poi sai, le ragazze che praticano uno sport meraviglioso come il calcio sono mosse da una passione che è uguale a quella dei ragazzi, con l'unica differenza che loro debbano lottare un po' di più per farsi spazio in un mondo che è sempre stato prevalentemente maschile. E in questo momento, ecco, potrebbero trovare il terreno fertile per crescere ulteriormente e farci vedere quanto invece sono determinate, non soltanto dalla voglia di farcela, ma anche dalla grande passione per questo sport. Quindi facciamo il tifo per loro. State con noi, c'è Malika Ayane, questa è Una possibilità.

0: I brividi con la voce di Whitney Houston, Run to You, qui su Radio Monte Carlo. Amici, tra pochissimo l'informazione con il TG Com 24, poi meteo e autotraffic.
1: Tasso zero, zero pensieri. Da Comet, frigo combinato LG 375 litri Wi-Fi con intelligenza artificiale a €749,99 o in 10 rate da €74,99 senza interessi. TAN TAIG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
2: Radio Monte Carlo, sono le ore 18.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Una buona serata da Virginia Giacomin. Gli Stati Uniti hanno iniziato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran. È l'ottavo giorno consecutivo di raid. Trump, su Truth, scrive: i repubblicani dovrebbero aggiungere l'Iran al disegno di legge sulle sanzioni alla Russia. È quello che voleva fare Lindsey, il senatore scomparso di recente. Sanzioni a chi acquista petrolio ed energia da Mosca. Il vice premier Salvini si è recato di nuovo questa mattina nel carcere di Bollate, dove da venerdì è recluso Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato a 14 anni e 9 mesi per aver inseguito e ucciso a colpi di pistola due rapinatori. La premier Meloni ammette: ho detto io al ministro Nordio di procedere per la grazia, la pena è sproporzionata. La bambina di 4 anni annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima. Il padre della piccola risulta indagato dalla procura di Ravenna per abbandono di minore. Secondo gli accertamenti, l'uomo, 56 anni, dopo aver detto alla figlia di non muoversi, si sarebbe allontanato. Ucciso a colpi di pistola e poi carbonizzato, è morto così Luigi Esposito, 53 anni, dipendente dell'ARPAC di Avellino e noto giornalista pubblicista in ambito sportivo. Il corpo, irriconoscibile, trovato nella notte in un terreno agricolo a Eboli, nel Salernitano. L'ordine dei giornalisti della Campania chiede chiarezza. Caldo afoso verso il picco più estremo, 14 le città da bollino rosso oggi, domani saranno 17. Rischio temporali su Triveneto e parte della Lombardia, aria fresca in arrivo dalla Scandinavia non prima di martedì. Lo sport, la Mercedes di Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio di Formula 1. Il leader del mondiale ha preceduto la Ferrari di Leclerc, seconda, e la Red Bull di Verstappen. Colpo di scena al Tour de France, Vingegaard si ritira. Il corridore danese, secondo in classifica, è caduto su una curva in discesa 19 km dall'arrivo. Sospetta frattura della clavicola destra. Al traguardo arriva primo Evene Poel, Pogacar secondo, Del Toro terzo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Radio Monte Carlo. Meteo.
5: Una buona serata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Domani sulle isole e su gran parte del centro-sud cielo sereno poco nuvoloso. Al nord fino al primo mattino cielo nuvoloso con alcuni rovesci e temporali su nord-est, Emilia e Alta Lombardia. Nel pomeriggio in pianura padana avremo schiarite. Rovesci isolati sulle Alpi orientali, in serata anche in Trentino. Nelle ore più calde sviluppo di temporali di calore in Appennino, localmente in estensione a Puglia settentrionale, coste di Abruzzo e Marche. Temperature in lieve calo al nord e sul settore dell'Adriatico centrale. Il lieve aumento sulle isole all'estremo sud. Per il Principato di Monaco tempo caldo e soleggiato. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: La situazione su strade e autostrade. Sulla 26 dei trafori il traffico è congestionato con incolonnamenti tra il bivio per la 10 dei Fiori e Masone in direzione Gravellona-Toce. Code per traffico intenso sulla 12 Genova-Rusignano tra Rapallo e Recco in direzione Genova. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord si procede a rilento tra il bivio a 12 Alto Pascio in direzione Firenze. Sulla 32 Torino-Bardonecchia un chilometro di coda tra la circonvallazione Ux e Susa Ovest in direzione Torino. Code sulla A24 Roma-Teramo tra Castelmadama e Tivoli in direzione Roma. Sulla A14 Adriatica si resta in coda tra Forlì e Bologna-San Lazzaro in direzione Bologna. Infine rallentamenti sulla Statale 4 via Salaria a Osteria Nuova in direzione Piazza Fiume. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

Simply Red, Sunrise dal 2003 qui su Radio Monte Carlo. Buona domenica a tutti voi, bentrovati. 7 minuti dopo le 18 di questo 19 luglio in mia compagnia, Silvia Notar Giacomo, ultima ora insieme fino alle 19. Allora, quanto è bello guardare l'alba, arrivarci però belli svegli, carichi. È un po' meno bella quando ci si sveglia la mattina presto, soprattutto l'estate, perché si percepisce la luce del sole. In estate il sole sorge molto presto e anche quando abbiamo le tapparelle abbassate o le tende tirate, la luce filtra nella stanza e i nostri occhi percepiscono questo cambiamento di luminosità anche attraverso le palpebre chiuse. Che cosa succede? Il nostro cervello smette di produrre melatonina, l'ormone del sonno, e avvia quella del cortisolo, praticamente l'ormone del risveglio, che ci fa scattare in piedi, come nel mio caso, alle 5:50, ma ora fissa, da qualche giorno vorrei dormire ancora di più, niente, non ci si riesce. Allora ci si rivolta un po' nel letto, si gira, ci si rigira, niente, alla fine siamo costretti ad alzarci. Allora, è stato condotto uno studio realizzato dal Climate Central, quindi tra poco ne parliamo, perché oltre alla luce del sole, che in estate arriva molto presto, c'è anche un altro fattore che ci fa dormire male e dormire meno rispetto agli altri periodi dell'anno, ed è il caldo. Quindi tra poco approfondiamo, perché ci sono dei dati, insomma, che ci fanno un po' riflettere. State con noi in questa domenica con la grande musica di Radio Monte Carlo. C'è Sekou, questa è Dangerous Lover.

Alicia Keys, If I Got You, dal 2004 qui su Radio Monte Carlo. Buona domenica a tutti voi. Allora, andiamo su questo studio realizzato dal Climate Central, che ha stimato quante ore di sonno perdiamo ogni anno per le temperature elevate. Allora, la media globale supera le 56 ore e se contiamo una notte di riposo in 8 ore significa che per colpa del caldo buttiamo via una settimana di riposo all'anno, che insomma incide notevolmente. In alcune città dell'India, pensate, o dei paesi arabi, il caldo toglie 88/91 ore di sonno e questo ente scientifico ha analizzato le temperature in 1338 grandi città in tutto il globo, anche calcolato quanto di questo sonno perso sia attribuibile direttamente al caldo, alle temperature elevate causate dall'attività umana, oltre il 10%. Ecco, amici, se voi avete dei rimedi o non so, magari la formula magica per dormire bene, potete anche fornirmela in questo periodo dell'anno in cui, ecco, la sveglia così non suona perché la programmo, mi sveglio e basta alle 5:50. Poi voi come dormite? Potete raccontarlo se vi va al 342 41 41 762. State con noi, c'è George Michael.

0: George Michael nella sua versione di Roxanne, grande canzone dei Police dell'83, qui siamo tornati invece nel 99. Buona domenica e buona estate su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo ti porta al concerto di Gregory Porter, in programma domenica 26 luglio alla Reggia di Venaria, Torino. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-414-1762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento live con Radio Monte Carlo.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
5: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99€. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lupca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
7: GWM, go with more.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
10: La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
15: Nuvola la trovi su siscom.eu.
16: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, schinco su pedale.
17: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
18: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
19: Spumante o champagne?
18: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
19: Filetto o entrecotte?
18: Per i 25 anni di Rodhouse arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhouse.
20: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, macchina per sottovuoto a 14,99€ e cuscino memory rinfrescante a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
21: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
22: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora.

Dal 1982, Heart Stop Beating Time, Leo Sayer qui su Radio Monte Carlo, 18:29, buona domenica da parte mia, io sono Silvia Notargiacomo, ultima mezz'oretta insieme. Allora, siete tanti a raccontarci un po' come affrontate le ore di riposo, soprattutto in estate con la luce che arriva prima, con il caldo, insomma la vostra ricetta per dormire bene. Mi fa piacere di non essere sola, ma di essere in compagnia di molti di voi che al 342 4141 762 effettivamente raccontano di avere un po' di problemi con il sonno in estate. Allora, Paola da Milano ha mandato un messaggio e dice che lei va a dormire sempre all'alba, forse soffre un po' di insonnia la nostra amica e vorrebbe anche lei qualche consiglio. Mirko da Milano: per dormire bene cerco di andare a letto più o meno sempre alla stessa ora, quando esco e faccio tardi è la fine, in estate gli occhi si aprono e a orari improbabili, se invece vado a dormire intorno alle 10 riesco sempre a farmi le mie 8 ore senza problemi. Poi abbiamo Stani da Firenze che dice: allora, io dormo in ordine: 1. Radio Monte Carlo in sottofondo, e per questo ti meriti un applauso. Poi ventilatore a pale soffitto, velocità 1, che è quella velocità che non ti dà problemi, perché effettivamente un po' come l'aria condizionata, il ventilatore se ti arriva addosso potrebbe farti cigolare. Poi 3, mascherina copri occhi per evitare il sole al mattino presto, e ho scoperto che gli occhi riposano effettivamente di più, che era un po' quello che dicevamo prima. 4, borraccia termica con acqua a bordo letto e buonanotte. Ah, meraviglioso, adesso mi segno tutto, mi appunto, ci provo stanotte e poi ti faccio sapere, va bene? State con noi, buona domenica e buona estate anche con Natalie Imbruglia.

0: Adventure of a Lifetime e Coldplay qui su Radio Monte Carlo. Sarà stata sicuramente un'avventura incredibile per Chris Martin curare il programma del primo halftime della storia dei mondiali di calcio, quello che vedremo questa sera appunto nell'intervallo della partita, appunto della finale dei campionati del mondo di calcio. Ecco, è stato molto generoso perché avrebbe potuto portare tutti i Coldplay a suonare in questa occasione, invece no, ha dato spazio a grandissimi artisti. Del resto, insomma, ha chiamato Madonna, ha chiamato Shakira, Justin Bieber, tanti tanti nomi importanti. Raccoglierà fondi comunque per il FIFA Global Citizen Education Fund, che è un'iniziativa che opera per raccogliere fondi a favore dei bambini di tutto il mondo, quindi insomma decisamente fa onore tutto questo. State con noi, c'è Jovanotti per te su Radio Monte Carlo.
1: È per te che sono verdi gli alberi e rosa e fiocchi in maternità, è per te che il sole brucia a luglio, è per te tutta questa città.

volte piove a giugno, per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso

profumo delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti.

0: Giovanotti, per te dal 99, buona domenica e buona estate su Radio Monte Carlo.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Aggiungi un tanto di gusto in più.
6: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
5: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
6: Waterstick dall'Angelica.
7: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
11: La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
13: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
15: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
16: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
15: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

Tell Me dall'88 su Radio Monte Carlo. Allora, tra i tanti messaggi che sono arrivati al 342 41 41 762, su ciò che disturba il sonno oltre al caldo e alla luce che in estate arriva prima, ci sono i rumori che vengono da fuori. Allora, tutti a dormire nella Scania, che è una regione nel sud della Svezia, perché è nato Stay Quiet, un'iniziativa promossa per sensibilizzare sul valore del silenzio, promuovere un turismo più sostenibile e un sonno di qualità. Alcuni visitatori possono soggiornare gratuitamente in una piccola casa immersa nella natura. Unica regola è il silenzio assoluto. All'interno di questa struttura è installato un misuratore di decibel che controlla il livello del rumore. E se si superano i decibel consentiti, ecco fuori il giorno dopo. Cioè non si può più restare a dormire lì. Pare che questa iniziativa stia andando piuttosto bene. È nata per richiamare l'attenzione sugli effetti dell'inquinamento acustico e sull'importanza dei benefici che il contatto con la natura e la quiete possono avere sul benessere e sul sonno. Quindi magari potremmo mutuare questa esperienza, chissà, anche nelle nostre case. Iniziamo da lì. State con noi, c'è Marco Mengoni, 2000 volte.

0: Cade Bostani, Mind If You Stay, qui su Radio Monte Carlo. Noi ci salutiamo, amici, vi ringrazio, siete stati tanti, grazie a Dario Rizzuto in regia, Rebecca Papi in redazione, Marco Fullone per la musica, tra pochissimo Giorgio Venturini con Sunday Music, prima però TGCOM 24, Meteo Autotraffic, un abbraccio da Silvia Notargiacomo, al prossimo weekend, ciao a tutti.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Una buona serata da Virginia Giacomin. Un uomo di 43 anni di origine marocchina è morto al Pilastro a Bologna durante un controllo di polizia. Gli agenti, alla presenza anche dei sanitari, avrebbero spruzzato all'uomo spray urticante e lo avrebbero messo in sicurezza con le fascette ai polsi perché dava in escandescenze. In un video si sentono le sue urla: aiuto, basta. Ucciso a colpi di pistola e poi carbonizzato, è morto così Luigi Esposito, 53 anni, dipendente dell'ARPAC di Avellino e noto giornalista pubblicista in ambito sportivo. Il corpo irriconoscibile trovato nella notte in un terreno agricolo a Eboli, nel Salernitano. L'ordine dei giornalisti della Campania chiede chiarezza. Il vice premier Salvini si è recato anche oggi nel carcere di Bollate, dove da venerdì è recluso Mario Roggero, gioielliere piemontese condannato a 14 anni e 9 mesi per aver inseguito e ucciso a colpi di pistola due rapinatori. La premier Meloni ammette: ho detto io al ministro Nordio di procedere per la grazia, la pena è sproporzionata. Gli attacchi russi hanno causato 20 morti e almeno 142 feriti in tutta l'Ucraina nelle ultime 24 ore. Mosca ha lanciato missili contro Kiev, Kharkiv e altre città. Trump su Truth scrive: i repubblicani dovrebbero aggiungere l'Iran al disegno di legge sulle sanzioni alla Russia. Sanzioni a chi acquista petrolio ed energia da Mosca. Indagato per abbandono di minore, il padre della bimba austriaca di 4 anni annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima. L'uomo, 56 anni, dopo aver detto alla figlia di non muoversi, si sarebbe allontanato. In una piscina a Mentana, invece, alle porte di Roma, 8 intossicati da cloro. Grave una bimba di 5 anni, 50 persone evacuate. Lo sport: la Mercedes di Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio di Formula 1 davanti alla Ferrari di Leclerc e alla Red Bull di Verstappen. Ciclismo: Vingegaard costretto a lasciare il Tour de France dopo una brutta caduta in discesa a 19 km dall'arrivo. Al traguardo primo Evenepoel. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
4: Una buona serata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Domani sulle isole e su gran parte del centro-sud cielo sereno poco nuvoloso. Al nord fino al primo mattino cielo nuvoloso con alcuni rovesci e temporali su nord-est, Emilia e Alta Lombardia. Nel pomeriggio in pianura padana avremo schiarite, rovesci isolati sulle Alpi orientali, in serata anche in Trentino. Nelle ore più calde sviluppo di temporali di calore in Appennino, localmente in estensione a Puglia settentrionale, coste di Abruzzo e Marche. Temperature in lieve calo al nord e sul settore dell'Adriatico centrale. Il lieve aumento sulle isole all'estremo sud. Per il Principato di Monaco tempo caldo e soleggiato. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Firenze-Roma si è verificato un incidente tra Attigliano e Orte in direzione della capitale. Sulla 12 Genova-Rosignano code per traffico intenso tra Rapallo e Recco in direzione Genova. Sulla 10 dei Fiori incolonnamenti tra Varazze e il bivio per la 26 dei Trafori in direzione Genova. Sulla tangenziale nord di Milano traffico intenso e code tra Monza Centro e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. Sulla A2 diramazione Reggio Calabria, un incendio segnalato nell'area di servizio Villa San Giovanni in direzione dell'allaccio Reggio Calabria. Sulla A3 Napoli-Salerno code per traffico intenso alla barriera di Nocera Inferiore. Infine sulla statale 309 Romea, rallentamenti tra Ravenna e Porto Tolle. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: per la tua domenica sera. Radio Monte Carlo. Sunday Music.
1: Il Sunday Music sta per cominciare in questa domenica 19 luglio dalle 19 alle 22 su Radio Monte Carlo con la grande musica e con me Giorgia Venturini e con chi se no, ma ovviamente non sono sola, anche oggi con me Giulio Bartolomei redazione e Davide Ippolito regia. Ci siamo ragazzi, fa caldo, siete stanchi? No dai, impossibile, soprattutto se iniziamo con una canzone così che ci fa entrare subito nel mood giusto su Radio Monte Carlo, c'è Dennis Edwards con il suo Style.
2: Radio Monte Carlo.
0: Sunday Music.

0: Su Radio Monte Carlo il viaggio del weekend con il Sunday Music. Restate con noi per continuare a viaggiare nel cuore della musica.
1: Radio Monte Carlo Sunday Music.
2: Mi manchi ma domani torno.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia?
5: E per un giro in scooter al tramonto?
4: Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
10: Ci sono cose che vorresti tornassero.
11: Come le vacanze.
10: O un bel vantaggio.
11: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
15: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
16: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
18: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Welcome to Radio Monte Carlo. Sunday Music. Sunday Music.
0: Giorgia Venturini qui su Radio Monte Carlo, questa è il Sunday Music e questa è una canzone che quando uscì suscitò non poche polemiche per i suoi testi sessualmente allusivi, spingendo alcune stazioni radio a rifiutarsi di trasmetterla. Insomma, tutto in perfetto stile Grace Jones, che dalla sua potenza misteriosa, sensuale, selvaggia e irriverente ne ha fatto la sua carriera su Radio Monte Carlo. La ritroviamo con Pull Up to the Bumper.
19: Radio Monte Carlo.

0: Come procede la vostra domenica sera? Bene, direi, se a tenervi compagnia è il Sunday Music di Radio Monte Carlo. Il nostro segreto? Solo grande musica di grandi artisti. Quali saranno i prossimi in serbo per voi? Restate con noi per scoprirlo.
1: Radio Monte Carlo, Sunday Music.
2: Le più belle canzoni dell'estate le ascolti solo su Radio Monte Carlo Summer.
1: Radio Monte Carlo Summer.
3: Used to say I like Chopin.
2: Lasciati emozionare. Ascolta Radio Monte Carlo Summer. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
4: Ci sono cose che vorresti tornassero.
5: Come le vacanze.
4: O un bel vantaggio.
5: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
6: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
6: E gli altri?
4: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
9: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Fino al 25 luglio, via. C'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 euro. Scopri di più su Conad.it.
12: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
13: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
14: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
15: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
14: Brava Samira!
15: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
14: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
15: Riso Flora non scuoce mai.
16: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
17: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
18: La mamma vuole abbracciarti ancora.
19: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
20: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
21: Ho fatto la scelta giusta.
20: Cioè?
21: Faccio pubblicità in TV.
20: Non ci credo.
21: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
20: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
21: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
20: Adesso?
21: Sì, adesso.
19: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
22: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Sunday Music. Sunday Music.
1: Siete su Radio Monte Carlo, questo è il Sunday Music e su questo siamo tutti d'accordo. E invece sulla prossima artista cosa posso raccontarvi? Che sicuramente durante la sua carriera ha fatto spesso discutere tra chi l'ha sempre amata totalmente e chi no, ma non è mai passata inosservata. Anche ora, dopo 40 anni di carriera, è tornata con un album che la riposiziona nel ruolo che è sempre stato suo, quello di regina del pop. Sto parlando ovviamente di Miss Ciccone con Holiday. Su Radio Monte Carlo, lei, Madonna.
2: Radio Monte Carlo.
0: Sunday Music.

0: Finisce questa prima ora insieme, ma il Sunday Music di Radio Monte Carlo continua insieme a voi con me, Giorgia Venturini, fino alle 22. Adesso è il momento delle breaking news di TGCom 24, a seguire l'aggiornamento con il meteo e autotraffic.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Tasso zero, zero pensieri. Da Comet, asciugacapelli Dyson Supersonic Neural a 349 euro o in 10 rate da 34,90 euro, senza interessi, TAM e TAEG 0%, fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
4: Radio Monte Carlo, sono le ore 20.
1: Radio Monte Carlo, TGCom 24, breaking news.
5: Una buona serata da Virginia Giacomin. La Lega ha depositato una proposta di legge che punta a modificare quella sulla legittima difesa, prevedendo la non punibilità di qualsiasi reazione nell'immediatezza di un'aggressione a mano armata in casa o in negozio. Se sarà votata da tutti, precisa il Carroccio, il giorno dopo il gioielliere Roggero sarà libero per il principio della retroattività illimitata dell'abolizione del reato. Nuova visita del vice premier Salvini oggi nel carcere di Bollate. Un uomo di 43 anni di origine marocchina è morto a Bologna durante un controllo di polizia. Gli agenti, chiamati dai cittadini e alla presenza dei sanitari, avrebbero spruzzato spray urticante e lo avrebbero messo in sicurezza con le fascette ai polsi perché dava in escandescenze. Le riprese delle bodycam dei poliziotti intervenuti saranno messe immediatamente a disposizione dell'autorità giudiziaria, precisa la questura. Prima almeno un colpo di pistola, poi il corpo è stato dato alle fiamme. È morto così Luigi Esposito, 53 anni, dipendente dell'ARPAC di Avellino e noto giornalista pubblicista in ambito sportivo. Il cadavere, irriconoscibile, trovato nella notte in un terreno agricolo a Eboli, nel Salernitano, a poca distanza la sua auto. Nuova ondata di attacchi militari americani contro l'Iran dopo l'uccisione di due soldati statunitensi in Giordania. Trump su Truth scrive: i repubblicani dovrebbero aggiungere l'Iran al disegno di legge sulle sanzioni alla Russia. Indagato per abbandono di minore, il padre della bimba austriaca di 4 anni annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima. L'uomo, 56 anni, dopo aver detto alla figlia di non muoversi, si sarebbe allontanato. Lo sport, la Mercedes di Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio di Formula 1 davanti alla Ferrari di Leclerc e alla Red Bull di Verstappen. Ciclismo, Vingegaard costretto a lasciare il Tour de France dopo una brutta caduta. I mondiali di calcio si chiudono questa sera alle 21, ora italiana, scendono in campo per la finale al MetLife Stadium vicino New York, Argentina e Spagna. Queste le breaking news di TGCom 24.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
6: Una buona serata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Domani sulle isole e su gran parte del centro-sud cielo sereno poco nuvoloso. Al nord fino al primo mattino cielo nuvoloso con alcuni rovesci e temporali su nord-est, Emilia e Alta Lombardia. Nel pomeriggio in pianura padana avremo schiarite, rovesci isolati sulle Alpi orientali, in serata anche in Trentino. Nelle ore più calde sviluppo di temporali di calore in Appennino, localmente in estensione a Puglia settentrionale, coste di Abruzzo e Marche. Temperature in lieve calo al nord e sul settore dell'Adriatico centrale, in lieve aumento sulle isole all'estremo sud. Per il Principato di Monaco tempo caldo e soleggiato. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
5: La situazione su strade e autostrade. Sulla A12 Genova-Rosignano, code tra Carrara e il bivio per Santo Stefano di Magra alla Spezia, procedendo in direzione Genova. Un incidente causa code in prossimità del capoluogo ligure tra Genova Est e il bivio per la A7 in direzione Genova. Code per traffico intenso sulla A14 Adriatica, la barriera di Taranto Nord, direzione Bari. Sulla A3 Napoli-Salerno si procede a rilento tra Torre Annunziata Nord e Torre del Greco verso Napoli. Sulla A11 Firenze Pisa Nord, un incidente causa incolonnamenti tra Chiesina Uzzanese e Pistoia in direzione Firenze. Sulla A32 Torino Bardonecchia, un incidente anche in questo caso causa code tra Avigliana Ovest e Avigliana Est verso Torino. Sulla A6 Torino Savona ha segnalato un incidente al bivio per la A33 in direzione Torino. Rallentamenti infine sulla statale 148 Pontina tra Pomezia Nord e via Decima Castel Porziano in direzione del Grande Raccordo Anulare di Roma. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
7: Welcome to Radio Monte Carlo Sunday Music. Sunday Music. musica di gran classe per la tua domenica sera. Radio Monte Carlo. Sunday Music.
0: Seconda ora del Sunday Music su Radio Monte Carlo, sempre insieme alla vostra Giorgia Venturini. Come diceva quel proverbio un po' sciocco, donne, motori, gioie e dolori, giusto o sbagliato che sia, era un modo per dire che entrambe le sfere, i sentimenti e la passione per i veicoli, possono regalare momenti di grande felicità e al contempo notevoli grattacapi o imprevisti. Chissà se avranno pensato questo i Prefers Proud per intitolare un brano così, Auto e ragazze su Radio Monte Carlo, Cars and Girls.
1: Radio Monte Carlo.
7: Sunday Music.

0: Domenica è sempre domenica con il Sunday Music, anzi è una domenica più bella delle altre, piena di musica e della classe di Radio Monte Carlo. Siete d'accordo? Allora rimanete con noi.
1: Radio Monte Carlo, Sunday Music.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito. Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
7: La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
10: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
9: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
10: Sì, sì, come no?
11: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
12: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Welcome to Radio Monte Carlo. Sunday Music. Sunday Music.
0: Su Radio Monte Carlo continua il Sunday Music. È tempo infatti di un gruppo vocale R&B prodotto da Barry White e di un brano che parla dell'orgoglio, della forza e dell'indipendenza femminile, parole che incoraggiano le donne ad abbracciare la propria identità affrontando la vita e l'amore con fierezza e consapevolezza del proprio valore. Di chi sto parlando? Ma ovviamente delle Love Unlimited con la loro I'm So Glad That I'm A Woman.
13: Radio Monte Carlo.
1: Sunday Music.

0: C'è il Sunday Music, io sono Giorgia Venturini e c'è l'estate. Tutto fino alle 22, cosa chiedete di più? Altra musica state chiedendo? Ve la regaliamo tra poco, qui su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo, Sunday Music.

0: sono le atmosfere di Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
2: Benvenuto da Rodhaus. Desidera?
3: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
2: Arriva subito.
4: Da Rodhaus, la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Rodhaus.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Ufficio cose smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
9: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
10: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
9: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
10: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
9: È buonissima!
10: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
9: E per risotti cremosi?
10: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
15: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
16: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
17: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
18: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
19: Ho fatto la scelta giusta.
18: Cioè?
19: Faccio pubblicità in TV.
18: Non ci credo.
19: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
18: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
19: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
18: Adesso?
19: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
20: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
21: Welcome to Radio Monte Carlo. Sunday Music. Sunday Music.
22: Siete sintonizzati su Radio Monte Carlo e questo è il Sunday Music. Radio Monte Carlo è radio partner di Jazz Me, il festival jazz più atteso di Milano, protagonista da giovedì 22 ottobre a domenica 8 novembre. Anche in questa edizione vi aspettano concerti nei teatri, nei club, negli spazi alternativi della città, film, mostre, eventi speciali e molto altro. Un evento unico per raccontare l'universo musicale del jazz in tutte le sue declinazioni. Jazz Me a Milano da giovedì 22 ottobre a domenica 8 novembre. Per saperne di più andate su radiomontecarlo.net. Loro invece sono gli Spandau Ballet, quelli di True.
23: Radio Monte Carlo.
21: Sunday Music.

0: Questa seconda ora è giunta al termine, ma restate con noi. La musica del Sunday Music torna tra pochissimo su Radio Monte Carlo.
1: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
2: Ho Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
3: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I'm falling into you. Grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
1: Se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah! Coop Voce, una connessione di qualità.
3: Parti con Coop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Coop Voce.
6: Welcome to Radio Monte Carlo. Sunday Music. Sunday Music. Musica di gran classe per la tua domenica sera. Radio Monte Carlo. Sunday Music.
0: Ben ritrovati con la terza e ultima ora del Sunday Music di Radio Monte Carlo, sempre insieme alla vostra Giorgia Venturini anche in questo fine settimana di luglio, un mese al quale vogliamo molto bene, durante il quale si deve ascoltare la musica giusta, la nostra, un esempio, eccolo, un periodo perfetto per viaggiare, per partire e andare lontano, dove? Nell'Africa dei Toto, eccoli su Radio Monte Carlo.
4: Radio Monte Carlo.
6: Sunday Music.

0: Una domenica di luglio, una domenica di vacanza o di meritato riposo, qualunque sia il vostro impegno questo weekend potete comunque ascoltarci e lo potete fare ovunque a partire dalla vostra auto, ascoltandoci anche sul DAB Plus, memorizzate Radio Monte Carlo e in questo modo potrete godervi il viaggio con la nostra musica lungo tutta la rete stradale e autostradale italiana. Siamo sempre con voi, ovunque.
1: Radio Monte Carlo, Sunday Music.
2: Radio Monte Carlo ti porta al concerto di Gregory Porter, in programma domenica 26 luglio alla Reggia di Venaria, Torino. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento live con Radio Monte Carlo.
3: Hai fame?
4: Sì.
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì e no?
4: Eh sì.
3: Sì e no fiorentini?
4: Sì.
5: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: Ufficio cose smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
12: Ho comprato una perla nera.
13: E perché?
12: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
13: E perché?
12: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
14: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
15: Aggiungi un tanto di gusto in più.
16: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
15: E l'acqua va giù, l'acqua va. Waterstick
16: dall'Angelica.
17: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
18: Arredissima.
19: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
20: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
21: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Welcome to Radio Monte Carlo. Sunday Music. Sunday Music.
0: C'è il Sunday Music con Giorgia Venturini su Radio Monte Carlo in questa domenica 19 luglio, ma c'è anche e soprattutto la musica, quella del fare rilassato e vacanziero dei 10cc, che ci portano sui ritmi reggae a sognare la Giamaica e Barbados, luoghi che hanno ispirato la scrittura di questa canzone. Su Radio Monte Carlo, Dreadlock Holiday.
2: Radio Monte Carlo.
4: Sunday Music.

0: fino alle 22 con il Saturday Music, ma poi la musica continua con la nostra Maggie Charlton e il suo Monte Carlo Night Story. La musica su Radio Monte Carlo non si ferma mai.
1: Radio Monte Carlo, Sunday Music.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.
6: Mi manchi ma domani torno.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
8: Sono cose che vorresti tornassero.
9: Come le vacanze.
8: O un bel vantaggio.
9: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
10: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
11: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
12: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
13: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
14: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
1: Welcome to Radio Monte Carlo. Sunday Music. Sunday Music.
0: Il nostro viaggio con il Sunday Music continua su Radio Monte Carlo e ci avviciniamo alla fine del nostro appuntamento insieme con quello che è stato il primo singolo di Terence Trent D'Arby, che nel 2001 ha cambiato nome d'arte in Sananda Maitreya. Nella canzone supplica una ragazza che, stanca del suo comportamento, ha fatto le valigie per andarsene. Una canzone che nasce dalla sua immaginazione, in cui si è immedesimato in situazioni in cui gli altri possono riconoscersi. Su Radio Monte Carlo eccolo con If You Let Me Stay.
16: Radio Monte Carlo.
1: Sunday Music.

0: È davvero volata questa domenica sera e siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento con il Sunday Music per oggi, e ci ritroviamo ancora la prossima settimana per il nostro ultimo appuntamento prima della pausa estiva. Grazie a Davide Ippolito in regia, a Giulio Bartolomei in redazione e a tutti voi per averci seguito. È tutto dalla vostra Giorgia Venturini e passo la linea alla nostra Maggie Charton con Monte Carlo Night Story. A voi una splendida serata sempre in compagnia di Radio Monte Carlo.
1: Avete ascoltato
2: Radio Monte Carlo Sunday Music.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea. Dal 16 luglio al cinema.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: Ciao, buona domenica e benvenuti a Monte Carlo Night Story. Io sono Maggie, sono felice di portarvi in questo viaggio musicale con me. Preparatevi a viaggiare tra soul, jazz, pop e grandi successi internazionali alla scoperta dei successi di Monte Carlo Nights. Grazie a Davide Ippolito in regia con me questa sera e a Marco Fullone che ha programmato la musica per noi. Iniziamo la nostra serata con la voce di Oleta Adams, cantante, pianista dalla voce intensa, ricca di sfumature. La sua carriera ebbe una svolta alla fine degli anni Ottanta, quando fu scoperta dai Tears for Fears, che la vollero nel loro album The Seeds of Love e nel successivo tour mondiale. Il brano che ascoltiamo si chiama Don't Let the Sun Go Down on Me ed è una delle canzoni più celebri di Elton John, pubblicata nel 1974. Lei ne offre una versione elegante, personale, valorizzando il lato più soul della composizione con un'interpretazione davvero intensa. Noi abbiamo il piacere di ascoltarla insieme, la voce di Oleta Adams a Monte Carlo Night Story con Don't Let the Sun Go Down on Me.
2: Monte Carlo Night Story.

0: Questa è Monte Carlo Night Story. Torniamo fra pochissimo con uno dei più grandi jazzisti al mondo. Tra l'altro quest'anno si è celebrato anche il suo centenario. Tra poco arriva Miles Davis.
1: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
2: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
6: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
9: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su syscom.eu.
11: Hai mai gustato il caciocavallo di Grotta, fatto a

0: romano è stagionato in grotte naturali.
1: Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di Grotta Deliziosa, un sapore che ti puglia.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, come no.
4: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
5: Monte Carlo Nights Story.
6: Ciao, buonasera. Prosegue il nostro percorso tra i grandi successi e gli artisti che hanno scritto pagine indimenticabili di Monte Carlo Nights. E adesso arriva un incontro sorprendente tra jazz e pop. Miles Davis, il genio della tromba che ha ridefinito il jazz del Novecento, e tra l'altro il 26 maggio 2026 si è celebrato il centenario dalla sua nascita. Questa sera interpreta What's Love Got to Do With It, il celebre brano reso famoso da Tina Turner negli anni Ottanta. E in questa versione il groove originale lascia spazio all'inconfondibile lirismo della tromba di Miles Davis, trasformando la hip hop in una ballata jazz sofisticata, avvolgente, dove ogni nota racconta emozioni nuove, reinventando il brano con la classe e l'intensità che solo Miles Davis poteva offrirci. Lasciatevi sorprendere da questa reinterpretazione unica a Monte Carlo Night Story, Miles Davis con What's Love Got to Do With It.
7: Monte Carlo Night Story.

Monte Carlo Nights Story.

0: before.
1: Questa è la grande musica di Radio Monte Carlo, A Monte Carlo Night Story. Torniamo fra pochissimo con uno dei brani più celebri di Bob Dylan, era interpretato però da Brian Ferry.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Aggiungi un tanto di gusto in più.
3: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
4: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
3: Waterstick, dall'Angelica.
5: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
6: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
7: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.
8: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Monte Carlo Nights Story. Buona serata su Radio Monte Carlo con Maggie. Questa sera un viaggio nella storia di Monte Carlo Nights. Tra gli artisti più eleganti della scena britannica troviamo Brian Ferry, prima con i Roxy Music e poi da solista ha costruito una carriera caratterizzata da uno stile raffinato, capace di fondere rock, pop, influenze sofisticate, spesso attraverso originali riletture di brani già celebri. Quello che ascoltiamo infatti è Knocking on Heaven's Door, un brano scritto da Bob Dylan nel 1973 e nel tempo è diventato uno dei brani più reinterpretati della storia del rock. E Brian Ferry ne offre una sua versione personale, elegante, misurata, che mette in primo piano l'atmosfera e la forza della melodia. Ascoltiamo Brian Ferry con Knocking on Heaven's Door a Monte Carlo Night Story.
9: Monte Carlo Night Story.

0: musica di Radio Monte Carlo a Monte Carlo Night Story. Fra poco arrivano i Crusaders insieme a Bill Withers con un brano che è diventato un classico della musica soul.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly.
4: Monte Carlo Nights Story.
3: Ascolta la web radio Monte Carlo Night Story.
5: Monte Carlo Night Story.
3: 35 anni di storia, 35 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
5: Monte Carlo Night Story.
3: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
4: Monte Carlo Night Story.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 23.
4: Nights Story.
0: Buona serata e buona domenica, sono Maggie ed è un piacere davvero essere insieme a voi. Entriamo nella nostra seconda ora tra la musica e gli artisti che hanno reso celebre Monte Carlo Nights. Adesso è il momento di ascoltare una collaborazione che unisce eleganza, soul e una profondità rara. I Crusaders, colonne portanti del jazz fusion, incontrano la voce inconfondibile di Bill Withers in un brano che è diventato un vero classico. Si chiama Soul Shadows. Lo ascoltiamo in una delle versioni più apprezzate, contenuta nell'album che si chiama The Vocal Album, ed è una raccolta che mette in primo piano i brani vocali firmati dai Crusaders e dai loro storici collaboratori. È un progetto che celebra al meglio il loro lato più soul e narrativo. Allora lasciamoci avvolgere dalla magia di questo incontro, The Crusaders e Bill Withers, a Monte Carlo Night Story con Soul Shadows.
3: Monte Carlo Night Story.

0: Monte Carlo Night Story torna fra poco con una delle voci più celebri del jazz contemporaneo, quella di Diana Krall, fra poco su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo ti porta al concerto di Gregory Porter, in programma domenica 26 luglio alla Reggia di Venaria, Torino. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-414-1762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento live con Radio Monte Carlo.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso.
8: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.
10: Radio Monte Carlo.
11: Monte Carlo Nights Story.
0: Ben ritrovati, sono Maggie con voi questa domenica sera alla scoperta dei successi di Monte Carlo Nights. Proseguiamo con una delle grandi interpreti più apprezzate del jazz contemporaneo, Diana Krall, pianista cantante canadese che ha conquistato il pubblico internazionale grazie al suo stile elegante in cui il jazz si intreccia con lo swing, la bossa nova e il grande songbook americano. Il brano che ascoltiamo si chiama Sway, adattamento in inglese del celebre brano Mambo che si chiama Quién Será, composto dal musicista messicano Pablo Beltrán Ruiz nel 1953, reso famoso da Dean Martin ed è diventato nel tempo un classico internazionale. Diana Krall lo reinterpreta con grande naturalezza, mantenendo il ritmo latino dell'originale e arricchendolo con il suo tocco inconfondibile jazz. La voce di Diana Krall con Sway a Monte Carlo Night Story.
1: Monte Carlo Night Story.

0: Questa è la grande musica di Radio Monte Carlo, A Monte Carlo Night Story. Torniamo fra pochissimo con l'incontro di due voci speciali, quelle di Anita Baker e James Ingram. Fra poco.
1: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: Ascolta la web radio Monte Carlo Night Story.
3: Monte Carlo Night Story.
1: 35 anni di storia. 35 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
2: Monte Carlo Night Story.
1: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Monte Carlo Night Story.
4: Da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
6: GWM, go with more.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
10: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
11: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Monte Carlo Night Story.
1: Buonasera, state ascoltando Radio Monte Carlo. Io sono Maggie e questa è Monte Carlo Night Story. Continuiamo la nostra serata con un incontro speciale tra due delle voci più raffinate del soul e dell'R&B. Anita Baker e James Ingram ci regalano un brano che parla direttamente al cuore. Si chiama When You Love Someone. È una ballata intensa dove il sentimento e l'interpretazione si intrecciano con naturalezza. Entrambi sono amatissimi non solo per il loro successo, ma anche per il loro stile elegante e senza tempo. È una canzone che parla di amore vero. Anita Baker e James Ingram a Monte Carlo Night Story con When You Love Someone.
2: Monte Carlo Night Story.

0: La nostra serata continua fra poco alla scoperta dei grandi successi di Monte Carlo Nights. Restate con noi, arriva a breve un duetto che vi farà innamorare, con due grandi voci, quelle di Michael Franks e Brenda Russell.
1: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: Ascolta la web radio Monte Carlo Night Story.
3: Monte Carlo Night Story.
1: 35 anni di storia. 35 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Monte Carlo Nights Story.
4: A Radio Monte Carlo è mezzanotte.
2: Monte Carlo Night Story.
0: Buonasera da Maggie e benvenuti. Si apre la terza ora di Monte Carlo Night Story. È da poco passata la mezzanotte e adesso arriva un duetto che sembra fatto per restare sospeso nel tempo. Michael Franks e Brenda Russell uniscono le loro voci in When I Give My Love to You, una ballad leggera tra jazz, soul e pop. È una canzone che parla di amore dato senza riserve, con la delicatezza e la grazia, e le loro interpretazioni trasmettono ogni sfumatura del sentimento. Una curiosità è che sia Michael Franks che Brenda Russell sono artisti noti per la loro attenzione ai dettagli musicali, e collaborazioni come queste mostrano proprio come due grandi personalità possano fondersi senza mai perdere la propria identità vocale. È un brano perfetto per lasciarsi trasportare alle emozioni più intime. A Monte Carlo Night Story, Michael Franks e Brenda Russell con When I Give My Love to You.
1: Monte Carlo Night Story.

0: Questa è Radio Monte Carlo, torniamo fra poco con il nostro viaggio a Monte Carlo Nights Story.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no?
3: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
4: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
5: Mi manchi, ma domani torno.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
0: Monte Carlo Nights Story. Buona serata, il nostro viaggio nella storia della musica di Monte Carlo Nights continua e adesso arriva un incontro davvero speciale tra jazz e pop d'autore. Al centro troviamo Christian McBride, uno dei più grandi bassisti della scena contemporanea, affiancato da due nomi che non hanno bisogno di grandi presentazioni, quella di Sting e Andy Summers. Il brano si chiama Murder by Numbers, qui reinterpretato con una grande eleganza, tutta jazz che mette in luce nuove sfumature rispetto alla versione originale che era dei Police del 1983. Questo pezzo, già sofisticato nella sua versione originale, si presta perfettamente a una rilettura jazz e con musicisti di questo calibro il risultato è un equilibrio perfetto fra tecnica, groove e atmosfera. A Monte Carlo Night Story, Christian McBride, Sting e Andy con Murder by Numbers.
7: Monte Carlo Night Story.

0: La notte di Radio Monte Carlo a Monte Carlo Night Story torna fra poco con uno dei brani più intimi della carriera di Prince.
1: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
0: Story. La nostra domenica notte nel viaggio attraverso i successi di Monte Carlo Nights. Siamo quasi giunti alla fine della nostra serata insieme. Abbiamo ancora diversi brani da ascoltare, come adesso che torniamo alla musica di un artista unico e difficile da catalogare. Prince, cantante, musicista, autore, produttore. Nel corso della sua carriera ha attraversato diversi stili, tra il funk, il rock, il soul, il pop, distinguendosi per il suo talento polistrumentale e per la sua continua ricerca musicale. Il brano che ascoltiamo si chiama Te Amo Corazon, pubblicato nel 2005 nell'album 3-1-2-1. È una canzone dal carattere più intimo e raffinato rispetto ai momenti più energici del suo repertorio, perché è una ballata elegante, costruita su atmosfere morbide, su questo arrangiamento essenziale, con evidenti influenze jazz e latin. Il titolo, che in spagnolo significa Ti amo, cuore mio, racconta il lato più romantico e riflessivo di Prince, spesso nascosto dietro la sua immagine un po' più eccentrica e spettacolare. Ascoltiamo Prince con Te amo, corazon, a Monte Carlo Nights Story.
3: Monte Carlo Nights Story.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: La musica di Radio Monte Carlo a Monte Carlo Night Story che ci ha accompagnato fino a qui. Il nostro viaggio per oggi purtroppo termina. Un grazie speciale a Davide Ippolito che è stato in regia con me questa sera. È stato un vero piacere stare insieme a voi, accompagnarvi alla scoperta dei successi e degli artisti che hanno reso celebre Monte Carlo Nights. Noi ci ritroveremo il prossimo sabato a partire dalle 22, sempre qui su Radio Monte Carlo. Io sono Maggie, vi auguro una splendida buonanotte. Ciao!

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Da l'una alle cinque. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: A volte, di notte, dormivo con gli occhi aperti sotto un cielo gocciolante di stelle. Vivevo, allora. Albert Camus.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Vorrei darti tutto quello che non hai mai avuto. E neppure così sapresti quanto è meraviglioso amarti. Frida Kahlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Si hanno due vite. La seconda comincia il giorno in cui ci si rende conto che non se ne ha che una. Confucio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Il mondo è nelle mani di coloro che hanno il coraggio di sognare e di correre il rischio di vivere i propri sogni. Paolo Coelho.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'amore completo unisce la fedeltà del desiderio alla durata del sentimento. Henri François-Joseph de Rignier.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue Moon.